0: Sono le 2:01.
1: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.

0: Sono le 3 e 2 minuti.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
2: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
2: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Sorriso!
5: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Sono le 6:02.
0: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
2: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hit Universal Fun All You Can Eat a metà prezzo fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In. Se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà e vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
6: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
12: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
13: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
14: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
16: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
17: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
18: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
19: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi. Sorri!

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi www.sorriso.it.
9: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
10: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
9: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
13: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
15: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.

0: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
1: Cosa?
2: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
3: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
2: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
4: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
5: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
4: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 7:06.
9: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
11: Tutti per Oro Cash.
12: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
13: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito!
14: Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
15: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di Ma che bel sabato!
8: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: Arrivo io, Giovanni Zani. Oh, buongiorno, buongiorno. Quanti ne abbiamo? Abbiamo Venerino, aspetta, perché io adesso devo controllare tutte le mie cose. Se Venerino. No, ancora, Venerino, evidentemente il sabato mattina se la prende comoda, come un po' tutti, come del resto il sottoscritto, perché attaccare un'ora più tardi per me diventa un lusso. Vabbè, siamo qua. Laura, vedi, da Cervarese mi arriva Laura, immediatamente dopo la nostra regina madre che è sempre lì pronta, guarda, non puoi permetterti di fare un ritardino perché lei ti sbrana, è pronto? Pronto?
1: Buongiorno!
0: Ciao, questo è uno dei canti, dei cori che sento, o meglio, sentivo, perché da un pezzetto che non ci vado più al Blue Energy Stadio, è l'Udinese, lo sentivo sempre alle curve.

su Radio Sorriso, 7:20 minuti, buongiorno. Buongiorno belle gioie e buongiorno a chi da pochi minuti ha aperto gli occhietti, piccinini, dai, dai, forza, è sabato, il sabato con il sole. Avete previsto di andare a Jesolo per l'air show delle frecce tricolori oggi? Mi raccomando, comportatevi bene. Spettacolo previsto tra le 3 e le 6 e mezza del pomeriggio, non si sa, un orario preciso non c'è. Però ieri, insomma, io ho sbirciato, visto che partono le dirette anche televisive, no? Dalle 4 in avanti, quindi presumo sia dopo quell'orario. Va bene. Godetevi la giornata, godetevi la giornata. Ai miei amici che invece sono alle prese con le varie siepi e i vari prati da sistemare, anche perché ci sono stati due giorni belli pienotti di pioggia, c'è un po' da sistemare il tutto, raccogliere le foglie. La moglie vi ha già ordinato oppure ha già suonato l'alzabandiera e la carica? Datti da fare, ragazzo, che non pensi di bighellonare tutto il giorno sul divano, stravaccato sul divano. Lavora, renditi utile, fai qualcosa per la casa, che me la passo tutti i santi giorni. Vabbè. Ah, vita da single la mia, come l'adoro, eh? Allora, oroscopo come al solito ore 8, perché di sabato funziona così, adesso noi ce la raccontiamo per una mezz'oretta abbondante ancora e ce le suoniamo quelle più belle. Io vi invito anche a domandarle le più belle, sto riferimento alle canzoni, 3 4 5 48 45 6 6 3. Adesso

con Giovanni Zani. Oggi è la mattina del, lo dico io, oggi è sabato 12 di settembre del 2026. Perché stamattina ho capito io che l'uomo calendario mi marca fogna, dalle mie parti si dice così, no? C'ha voglia di fare poco, sì, sicuramente è ancora ribaltato da qualche parte a letto. Ah, oh, mamma, avrà fatto balla alta questa notte con gli amici, il veneren, il venerino. Arriverà più tardi, con calma, dai. Ah, 2026, 2002 giorni fa proprio il venerino mi ha spacciato un 1920, ci ha ringiovaniti e non di poco, va bene, dai. Abbiamo la pubblicità o no? Abbiamo ancora un pezzo, dai. Abbiamo Luca Orsoni con Morena Band. Questo è il sentiero. Il sentiero segnato e indicato dalla vostra Radio Sorriso verso la bella gente.

0: state ascoltando Ma che bel sabato!
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
7: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
8: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
9: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
12: Sorriso!
13: www.sorriso.it. Ma attenzione! Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi! www.sorriso.it.
14: Vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
15: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
16: La mozzarella STG Latteria Soligo nasce da latte veneto e friulano raccolto ogni giorno. Maturazione lenta, profumo delicato e una consistenza tenera che racconta tutta la qualità della tradizione. Latteria Soligo, il gusto autentico della mozzarella STG.
17: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
18: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
19: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
20: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

Radio Sorriso, ore 7:41 del mattino. Buongiorno, il mattino di sabato 12 di settembre. Allora, aspetta che mi rivolgo al muro perché ho già gente scatenata, tipo Paolo, il nostro amico Paolo, che ci bombarda di manifestini adesso relativi a sagre, festoni, cercando di anticipare. Se avete qualcosa da segnalare, fatelo. Però più che a me, che meno male mi arrangio anche a recuperare un po' di roba, inviate il tutto a Paola, perché è lei che gestisce, è la capa dei vicini di casa, la trasmissione di Sorriso TV in onda alle 13 anche oggi e anche domani domenica alle 3, all'ora di pranzo sempre, i vicini di casa, questa sorta di magazine dove vi raccontiamo praticamente quello che c'è da vedere. Cioè, io alla radio sono veloce, vi do gli appuntamenti principali che poi vengono esplorati per bene nell'appuntamento televisivo, no? Raccontati per bene nell'appuntamento televisivo. Oh, grazie comunque Paolo. Non c'è soltanto Paolo, c'è il Vicentino, lui non dorme mai, a qualsiasi ora io vedo che sigla, segna la bacheca di Radio Sorriso. Andrea di Vicenza, poi Raffaella da Ponzano, di Aurelia già ce ne siamo occupati, Nazarena Rocca Franca. Buongiorno, così arriva, così leggo. E oggi tra le cose da fare, volendo, chi sceglierà di andare a Venezia, c'è un'altra cosa molto bella. Beh, la settimana scorsa, regata storica, abbiamo visto immagini, poi noi per una settimana ne abbiamo parlato di quello che sarebbe capitato domenica scorsa in Venezia, un appuntamento tradizionale. Lì sono sempre in acqua, del resto a Venezia cosa fanno? Domani ci sarà la Coppa del Presidente della Repubblica, in bacino San Marco ci saranno 100 vele abbinate agli articoli della Costituzione. Ma pensate, dopo cercheremo anche di approfondire questa roba qua, quindi sappiate che c'è un altro grande appuntamento bello da vedere, da seguire, in bacino San Marco a Venezia. E poi visitare Venezia durante il mese di settembre, di domenica.

ancora, non ancora, devo ancora prenderlo, prenderò con voi se avete voglia di degustare con me, insomma, la bevanda, il liquido nero fumante, alle 8, quando c'ho il cambio d'ora, se volete, guarda, venite qua alla macchinetta nostra che... Abbiamo la macchinetta di Radio Sorriso, con le cialdine quelle giuste, vi offro il caffè, dai. Allora, 100 imbarcazioni tradizionali armate al terzo nel bacino di San Marco. Adesso, armate al terzo, che stai dicendo, Giovanni? Armate al terzo sarebbe il tipo di vela tradizionale veneziana, non è triangolare, è fatta a trapezio, no? Quindi... trapezoidale, e il pennone la taglia circa un terzo dall'alto, da lì al terzo, capito, chiaro, stufato. Allora, domani la 25esima edizione della Coppa del Presidente della Repubblica, domani, domenica 13 settembre, in bacino San Marco, a sottolineare il legame con la tradizione nautica veneziana. Per l'occasione, due imbarcazioni armate al terzo hanno raggiunto Caffarsetti percorrendo tutto il Canal Grande, accompagnando simbolicamente la presentazione e l'appuntamento di domani, insomma, che porterà la flotta storica nel cuore della città. Per il 25esimo anniversario di questa manifestazione, AVT ha scelto di affiancare la competizione un progetto dedicato alla cittadinanza e alla Costituzione. Ogni imbarcazione praticamente sarà associata ad un articolo della carta esposto al di sotto della vela. La flotta attraverserà il bacino di San Marco tra Palazzo Ducale e l'Arsenale, componendo sull'acqua una sorta di rappresentazione che unisce tradizione nautica, la storia della città e i valori repubblicani. Ad aprire la sfilata sarà Lucin, il topo veneziano numero velico 381, che è il vincitore dell'ultima edizione della Coppa, a quale è stato assegnato naturalmente l'articolo 1 della Costituzione. Dai, una bella cosa, una bella manifestazione domani da vivere, cioè, visitate Venezia per bene. Lo so che ci siete stati mille volte a Venezia, però quando ci sono queste cose belle che fanno parte delle tradizioni, Venezia diventa ancora più bella, diventa quasi la città più bella del mondo, quasi, perché la prima

Divertente, la gente di Radio Sorriso che ascolta e si diverte con Radio Sorriso. Adesso c'è il momento Alli Galli con Frank David che canta Pensa a te.

0: romantica di Angelo Centamori dal titolo E arrivi tu. Mamma che messaggio, mamma che situazione. Allora aspetta, è Tony che mi scrive. Buongiorno a tutti. Si festeggia un cinquantesimo, eh. Auguri, buon cinquantesimo anniversario di matrimonio ad Ancilla. Che bel nome, mi piace, simpatico. Ancilla ed Armando di Rivoltella del Garda, da parte di Teresa e Tony e tutta la compagnia del ballo. Allora poi mi fa un aperta parentesi, festeggiano in pompa magna con più di 100 invitati con funzione religiosa in chiesa a San Biagio, come al matrimonio, pranzo e cena con musica e ballo. Meglio il matrimonio. Ancilla santa subito, evidentemente è una grande donna, sopportare anche l'Armando di Rivoltella del Garda, è mica un'impresa facile, eh. 50 anni di vita assieme, sono le nozze d'oro, ci ho mai capito io perché con le nozze sapete che ci ho avuto un brutto rapporto, insomma. Vabbè. Mamma, 50 anni fanno pranzo e cena con 100 invitati. A Vicosta cosa avete acceso? Un mutuo, mamma mia.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: La rimpatriata delle superiori?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: L'iscrizione in palestra?
4: Ne riparliamo a settembre.
3: Il controllo gomme?
4: Ne riparliamo a settembre!
5: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
8: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Sorriso!
12: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
13: Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Sono le 8:05.
15: L'ora esatta è stata offerta da...
16: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
17: Ali migliora la vita.
18: A Radio Sorriso le ultime notizie.
19: Buona giornata da Federica De Boni. Atterrato poco prima delle 8 a Ciampino l'aereo con a bordo Alessandro Di Battista, partito ieri da Cuba dopo quasi 2 settimane di ricovero e un intervento chirurgico d'urgenza a L'Avana. Il viaggio di circa 12 ore organizzato a tappe a bassa quota. L'ex deputato dei 5 Stelle proseguirà le cure al Gemelli. Cordoglio unanime della politica e delle istituzioni per la scomparsa di Emma Bonino. La storica leader radicale è stata in prima linea per i diritti civili e l'Europa, aveva 78 anni. Martedì alle 12.30 i funerali di Stato in forma laica in Campidoglio, da domani l'apertura della Camera Ardente. Fitch conferma il rating dell'Italia, tripla B+ con un outlook stabile. In una nota l'agenzia scrive: il giudizio è sostenuto da un'economia di grandi dimensioni, sempre più diversificata, nonché dai vantaggi in termini di stabilità istituzionale, pesa però l'alto debito pubblico. Tennis agli US Open, Ben Shelton ha battuto in semifinale Tiafoe in 4 set, ora sfiderà in finale Zverev. Calcio, la Fiorentina vince a Venezia 4-2 nell'anticipo della quarta di Serie A. Oggi in programma Genoa-Frosinone, il match clou Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
20: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook. Più giovane che mai.
21: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
23: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
24: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
25: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
26: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
25: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
26: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
25: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
27: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
28: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
29: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: Marini. Oh, che ha aperto le danze per quanto riguarda la seconda parte e seconda ora della mattina del sabato 12 di settembre con Giovanni Zani, eh? Quella che solitamente dedichiamo all'oroscopo è la seconda ora del sabato, però insomma se volete discutere di qualcos'altro, insomma, possiamo cambiare il programma, cambiare le carte in tavola, come si suol dire. Mi arriva, eh? Laura, Lauretta di Pordenone, pronto, Lauretta.
1: Ciao Giovanni.
0: Ciao.
1: Ecco qua una bella iniziativa per due fine settimana a Caorle. Ah. Ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, ciao, anche Caorle, insomma. È una città meravigliosa, città di mare meravigliosa, una delle più belle città di mare, località dell'Alto Adriatico, che beh, d'estate è qualcosa di spettacolare, d'inverno ha il suo fascino, io devo dire me la godo molto più d'inverno, non soltanto Caorle ma un po' tutte queste località. Poi in questi periodi, sai, tra l'estate e l'autunno ci sono queste manifestazioni, ecco, la nostra Laura segnala, ma avevo già messo nota, io l'avevo già messa in nota questa manifestazione, sicuramente prima che finisca il tutto andrò a trovare gli amici della Festa del Pesce, perché è una festa, diciamo, che è iniziata ieri e finirà il 20, quindi per due fine settimana, insomma, venerdì, sabato, domenica, ormai per la prossima in calendario un giretto lì dalle parti di Caorle lo farò senz'altro, anche per gustare insomma il buon pescato. Ok, grazie Laura per questa segnalazione. Segnalazioni che potete fare anche voi, utilizzando il nostro numeretto da smanettare, vero, il 345 48 45 663. Mi arriva la Nicolini adesso. La Nicolini chi, direte voi? Ma l'Ornella, quella bella, famosa, con la riempipista, questa mazurka, e immediatamente dopo noi attaccheremo con i primi tre segni dello zodiaco. Olè!

Che banda! Segno dell'Ariete, forse non è la storia e la vostra vita o l'anima gemella, ma non per questo dovete precludervi la possibilità che lo possa diventare. Un avvenimento importante nel giro delle vostre amicizie comporterà piacevoli e inattesi cambiamenti. Torelli! Non sarà un sabato facile e se qualcuno di voi sta attraversando un periodo di crisi affettiva, avvertirà ancora più acutamente la distanza che lo separa dalla persona amata. Non disperate, potrete recuperare un po' di ottimismo grazie all'affetto degli amici. Gemelli, termina una settimana che vi ha regalato emozioni e gratificazioni. Potete proprio essere soddisfatti di voi stessi e grati alle buone stelle. La serata sarà spensierata e ricca di sorprese. Uscite con gli amici e fidatevi assolutamente del vostro istinto.

su Radio Sorriso tocca il cancro. Numerosi astri vi invitano alla calma e all'attenta pianificazione, più che all'azione impulsiva. Mai come oggi avrete bisogno di qualcuno che, con la sua saggezza, mitighi la vostra esuberanza e vi consigli con polso fermo al realismo. Leone, vitalità e voglia di vivere non mancheranno e potrete dividerle con gli amici del cuore organizzando una gita in un'affascinante località. In ambito privato i rapporti sentimentali conosceranno un periodo molto felice di armonia e comprensione totale con il partner. Vergine, il sole vibrerà in armonia con il vostro segno e infonderà sentimenti positivi. Riscoprirete i valori antichi come la gioia di ritrovarsi insieme, di invitare amici e parenti senza bisogno di una ricorrenza particolare. E adesso una marcia in più, canta Castellina Pasi, fammi salutare il Giorgetto, dove lo metto, Giorgetto, Campalto, Favero, son le sue zone. È vero, questo ometto, questo grande ascoltatore di Radio Sorriso che lui di sabato, se non mi fa il saluto sta male, eh? Il ciao vecchio da il Giorgetto lo accetto, dagli altri no, dal Giorgetto sì però.

0: Sorriso Gianni Dego. Gianni, se sei all'ascolto, è una vita che non mi chiama più Gianni. Ogni tanto faceva cucù così solo per salutare, no? Le sorpresine telefoniche, tac tacchi a spillo. Che c'è? Devo andare in pubblicità. Vado in pubblicità, poi riprendiamo il momento oroscopo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: E operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
9: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Sorriso.
11: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
12: Info al 0423 7367.
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
15: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: La rimpatriata delle superiori?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: L'iscrizione in palestra?
18: Ne riparliamo a settembre.
17: Il controllo gomme?
18: Ne riparliamo a settembre!
19: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
20: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
21: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
22: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Gruppo editoriale Bagutti su Radio Sorriso, ore 8:41. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, a voi che siete arrivati da poco, è tardi, avete fatto le nanne, avete dormito bene. Beh, adesso potete lamentarvi, no? Si dorme in maniera piacevole, è vero, con le temperature, dai, vediamo un po', siamo arrivati al segno della bilancia, è un sabato propizio per viaggiare, con gli influssi lunari che infondono ottimismo e tenacia e vi sollecitano a catturare la stima e l'affetto di chi vi sta a cuore. Se avete il cuore libero, lasciatevi corteggiare e fate in modo di mantenere questo atteggiamento gioviale con tutti. Scorpione. Venere renderà tumultuosa la vita di coppia, che prometterà momenti di grande trasporto affettivo alternati ad altri di boom boom scontri. Le discussioni, anche molto animate, non mancheranno, ma alla fine la forza del sentimento vi aiuterà a riappacificarvi con la persona amata. Sagittario, sarà opportuno sfruttare gli astri odierni per tracciare un bilancio provvisorio delle vostre cose, modificando quelle che non vi sono chiare o che comportano troppe spese. L'armonia in amore sarà sufficiente, ma

Musica. 10 minuti alle 9 del mattino. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. Dai che abbiamo l'ultima parte, gli ultimi tre segni dello zodiaco e poi closed anche l'oroscopo di oggi. Capricorno, la luna in quadratura vi porterà molta stanchezza. Concedetevi un momento di tregua, mollate tutto e organizzate un breve viaggio o un semplice spostamento in un luogo tranquillo dove poter ritrovare l'allegria. Non adottate atteggiamenti critici con chi amate, ok? Chiaro tutto? L'acquario, dovrete aspettare prima di volare verso il successo. Cercate di realizzare un comportamento coerente senza alti e bassi d'umore. Aprite le finestre al primo sole. È qua l'autunno, aprite le finestre del cuore, c'è bisogno d'aria fresca e nuova, non date credito a chi si intromette, ne ricavereste solo danni. Pesciolini, sostenuti da una luna molto favorevole, potrete godervi un sabato di intense sensazioni che appagheranno il corpo ma nutriranno anche la mente. Il vostro animo sarà arricchito da esperienze che vi permetteranno di manifestare i vostri sentimenti. Abbiamo dato, signore e signori, anche stamattina, per quanto riguarda l'oroscopo, ridaremo, o meglio ridarò, domani qualche minuto dopo le ore 7 qui su Radio Sorriso 6.

Va bene, dice la signora Irene. Da ieri sera, signore e signori, abbiamo un milionario in più. È stato centrato il 6 al Super Enalotto, da oltre 200.

0: tutti questi soldi. Mamma. Vabbè, dopo ne parliamo.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: Il tetto tiene ancora.
5: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifica e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Sorriso.
9: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
10: Sono le 9:04.
11: A Radio Sorriso le ultime notizie.
12: Buona giornata da Federica De Boni. Esequie di Stato in forma laica per Emma Bonino, scomparsa all'età di 78 anni. Si terranno martedì in Campidoglio. Da domani la Camera Ardente. Il presidente Mattarella la ricorda, ha impresso un segno. La premier Meloni, le nostre sensibilità lontane, ma è stata una voce forte e riconoscibile. Addio anche al politico Raffaele Costa, aveva 90 anni. Funerali di Stato lunedì a Mondovì. Il rating dell'Italia resta con la tripla B+ e con prospettive stabili. La conferma è arrivata da Fitch. L'agenzia riconosce al paese una struttura economica ampia, diversificata e ad alto valore aggiunto, insieme ai benefici istituzionali e finanziari garantiti dall'appartenenza all'Unione Europea e all'euro. Il freno principale è l'elevato debito pubblico. Il Superenalotto rende milionaria la Lombardia con un 6 da 223 milioni di euro. Il jackpot è stato realizzato a Doggiono, in provincia di Lecco. È la prima vincita con 6 punti del 2026, il primo montepremi più alto al mondo, il secondo più alto di sempre. Calcio nell'anticipo della quarta di Serie A, Mastantuono trascina la Fiorentina con una tripletta, Venezia ha battuto 4-2. Per i lagunari che giocavano in casa è la quarta sconfitta di fila. Oggi altre 3 partite, Genoa-Frosinone, Lazio-Milan e Atalanta-Cagliari. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Cari amiche
14: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
14: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
15: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima!
16: E per il gas?
17: Ottima!
16: Internet?
17: Ottima!
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero!

Matteo su Radio Sorriso. 11 minuti dopo le 9 è arrivato l'ambasciatore. Questa è la canzone che mi canta sempre Giulietta di Monte. Aspetta, non mi viene più il paese. La Giulietta, l'amica mia. Oh no, non mi viene in mente il paese. Ce l'ho qui sulla punta della lingua. Mi viene Montegrotto, ma non è Montegrotto. Giulietta, mi canta sempre la canzone. È arrivato l'ambasciatore, è arrivato il buon Raffaello con il suo gel miracoloso. Dopo lo manderò, Fermo lì, calmo, che c'ho al Rangone che deve cantare, però prima volevo. Per chi ancora non lo sapesse, rendere pubblica questa cosa, che abbiamo un altro milionario in più da ieri sera, perché il Super Enalotto ha finalmente assegnato l'attesissimo 6, no? Nel concorso di ieri, una schedina giocata a Oggiono in provincia di Lecco, a centrare la sestina vincente. Sappiamo chi ha vinto, sì, figurati. Vabbè. La sestina è stata centrata, super jackpot, valore 233 milioni di euro. Il colpo, segnala la G-Meg, è arrivato con una schedina da 5 pannelli e rappresenta la seconda vincita più alta nella storia del concorso. La giocata è stata effettuata nel punto vendita al caffè bar interno di un supermercato, e pensate che magari tante volte, sai, ti danno il resto, vuole un biglietto, le cassiere addirittura ti dicono vuole un biglietto del Super Enalotto, già se è andata così, va. Locale frequentato da clientela locale, questo, tutti a Oggiono conoscono il locale in cui è stata giocata la schedina multimilionaria. Dalla tarda serata, insomma, la zona esterna del locale è diventata una meta soprattutto di gruppetti di giovani, no, increduli e divertiti da questa notizia, che ha dato ribalta nazionale naturalmente a Oggiono. Si è parlato di Oggiono, un popoloso centro poco distante anche dal tracciato della superstrada da 36 Milano Lecco, no? I più sono convinti che la schedina possa essere stata giocata da qualcuno della zona, adesso si parla, sicuramente uno dei nostri. Chi vuoi che venga ad Oggiono a fare la spesa, poi ad Oggiono qui nel supermercato e poi bere il caffettino al bar con l'euro di resto, no? L'euro e mezzo, perché adesso il caffè minimo costa un euro e mezzo. Vabbè, complimenti e speriamo che, come dico sempre, insomma, questi soldi siano arrivati perlomeno ad una famiglia, siano nelle mani di chi realmente ha bisogno magari di qualche dindo in più, adesso, insomma, qualche dindo, sono tanti dindi questi, spero li utilizzi bene anche a fine benefico, insomma.

Bentornati amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria. Qualcuno dirà, è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BM Stile, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BM Stile, io sono così, sono Raffaello della BM Stile, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno. Mamma mia, 40 anni, ha ragione. I 40 anni quest'anno, ragazzi, me l'ha passato niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale. Sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto, e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è il sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

Ritorniamo in diretta, amici cari. Bello della diretta. E allora prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito. Quel prurito micidiale, pazzesco, che poi incomincia a nervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte. Amici cari, sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro è il prezzo. Non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere, nel momento che date i soldi lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra due flaconi negli orari soliti del consegna dei corriere. E allora sì, è arrivato il momento, amici, è arrivato il momento, lo state facendo? 035 83 17 91, aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: Natale. Le 9:30 di sabato, giorno 12 del mese di settembre. Ceci, aspetta che saluto la Ceci, la Cecilia che mi ha mandato un cuoricino, ciao. Ne approfitto per salutare anche Rita Maniago e poi e Miriam che ha fatto la nota vocale. Devo sentirla adesso, dice. Se, sentiamola, dai, è una brava ragazza lei.
1: Scusami la voce, sì. Ma a Valle Aurina mi sono presa
0: male.
1: Malanno.
0: Con le bombe
1: e
0: sei
1: infatti,
0: presa.
1: Martedì 8 settembre sono tornata a Pordenone mezza acciaccata.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Signore.
1: O comunque niente. Ultimo weekend di relax per me, perché poi lunedì io ricomincio e tra l'altro non ho neanche finito un libro da leggere di inglese.
0: Brava, brava.
1: Di 25 capitoli ne ho letti solo 3. E
0: una buona
1: vabbè,
0: media.
1: Per il resto tutti i compiti sono stati fatti, te lo dico così non pensi male.
0: Ecco,
1: baci, baci.
0: Comunque hai fatto pochino, quanto riguarda l'inglese, ragazzo, che diventa fondamentale, Ragazza, su 25 capitoli ne hai letti solo 3, un po' pochini, eh.

0: State ascoltando Ma che bel sabato!
1: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda!
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi! Così l'estate continua quanto vogliamo!
4: Anche a settembre? Allora scialla!
6: L'estate è infinita! A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso.
8: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
9: Radio Sorriso, il giovane che mai.
10: 'Venghino, signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla Sanitaria Più, a Due Ville, Erboristeria Natura Amica, Grumolo, Pedemonte e Zugliano. Alimentari biologici Verde Oro a Isola Vicentina e all'erboristeria Green Point a Lonigo, ma come sempre chiamando lo 035 83 17 91, due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
14: Sorriso.
15: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Imagine.
1: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
0: Grande Lara Agostini che salutiamo. Oh, sono le 9:43. Rush finale, siamo praticamente addirittura arrivo. Cerco di andare il più velocemente possibile proprio per dare spazio alle vostre richieste, perché io prendo nota di tutto e non dimentico nessuno. Cerco di non dimenticare nessuno. Adesso c'è Paolo Tarantino.

mattino. Va bene, le indicazioni e i consigli per vivere questo fine settimana, che sarà bello dal punto di vista meteorologico. Adesso è giornata un po', perlomeno qui nella città del Giorgione, un po' grigia, un po' bigia, però insomma io mi fido anche degli esperti, massima fiducia agli esperti e l'ARPAV, i vari meteo.it, 3B Meteo, che consultiamo sempre, insomma non sbagliano più come una volta, Chi era il Bernacca? No, il Bernacca era preciso, il Bernacca. Però ogni tanto hanno cannato clamorosamente, dovrebbe uscire il sole, insomma godere una giornata di sole anche oggi. Si aprirà la giornata, domani bello, domani deve essere bello, anche perché vado nel paese di Laura. Vado a Cervare, dopo la trasmissione vado a casa, mi vesto bello figo e vado a Cervarese Santa Croce. Vado a salutare Laura, che non è la nostra ascoltatrice, che condivide sempre con noi tante ore della giornata, ma con un'altra Laura. L'ultima volta ci sono stato un mesello fa, insomma, pensava io parlassi di lei, lavora in un noto agriturismo, quello più grande che c'è lì a Cervarese Santa Croce, un bel posto lì nei colli, dove abbiamo fatto la festa anche il nostro direttore 4-5 anni fa, adesso non ricordo. Adesso non posso nominarlo, però avete capito. Vabbè, proprio lì. Vado lì a trovare Laura di Cervarese. Se volete venire, insomma, venite, vi presentate, fate una chiamata e mi pagate l'ombra, però. Va bene, un po' di fatti miei prima di chiudere. Chi abbiamo adesso? Il momento reggaeton prima di chiudere.

0: speriamo che sia però per un po' breve, perché
1: tesoro mio, questo io non ho la bacchetta magica, non so dirle un mese, due mesi. Io sento che nel suo percorso ci saranno queste situazioni,
0: evoluzioni,
1: che si metteranno a posto.
2: Ci vuole un po' di pazienza, come abbiamo detto tutt'oggi, giusto?
0: Perfetto. Certo. Io la ringrazio.
1: Prego, signora.
0: La ringrazio, signora Angela, grazie.
1: Prego.
2: Grazie, signora, tanti auguri.
1: Che io avevo una cosa anch'io, perché sono persona umana. Dopo 7 anni, e ho tribulato anch'io, ma non poco, e tanti pianti. Dopo 7 anni si è sviluppata la cosa. Allora, ragazzi miei, e che voi pensate che io sia la maga, che voglio dire, tutti abbiamo il nostro percorso, i nostri ostacoli, le nostre sofferenze, le nostre gioie, e tutti,
2: e ciascuno
1: tutti
2: a modo
1: uguali.
2: Suo impara, sì, la pazienza, certo, e tante altre belle virtù, giusto?
1: Certo. Ma io sono paziente,
2: eh,
1: sono,
2: sì, lo sappiamo, paziente. Lo sappiamo benissimo. Allora, cara Angela, si conclude l'appuntamento di oggi, non senza, mi voglio augurare, la tua bella poesia.
1: Sì, per me è molto bella, intitolata anche Si cambia.
2: Andiamo a sentire la poesia di Angela Franca.
1: Si cambia, sì, come si cambia. Si cambia per non soffrire, si cambia per sopravvivere, si cambia per ricominciare. Dentro di me ho spento molte volte le luci e le speranze del momento. I miei occhi hanno riso e pianto di gioie e dolori. Le mie incertezze le ho vissute e le ho perse con l'esperienza acquisita. Poi il tormento passato, il dolore accumulato che mi ha fatto scoppiare il cuore in quei singhiozzi soffocati. Eppure sento ancora il soffio della vita accarezzarmi e i desideri bruciarmi dentro. Domani è un altro giorno in cui vorrei esserci ancora per perdermi nella dolcezza del tuo sguardo, per sprofondare nella profondità dei tuoi occhi, per poterti sfiorare ancora il viso con le mie dita, per sapere che ancora ci sei, per sapere che esisto ancora per te, perché ti amerò sempre.
2: Romanticissima.
1: Questa l'ho scritta io.
2: Davvero?
1: 20 anni fa.
2: Wow, complimenti,
1: ecco,
2: Angela,
1: questa
2: bravissima.
1: Questa è una mia creatura.
2: Fantastica, fantastica la nostra Angela.
1: Infatti l'ho portata, perché ogni tanto ne porto qualcuna, però questa.
2: Eh beh, ma ci mancherebbe altro.
1: Questo nuovo percorso, insomma, della stagione con una mia poesia.
2: Mi sembra un'ottima
1: cosa.
2: Va
1: bene, allora che dire, riepilogando, io sarò qui assieme a voi. Sabato 26 settembre, sempre al solito orario, dalle 11:30 a mezzogiorno. Ringrazio tutte le persone che sono state in mia compagnia. Ringrazio te, Carlotta.
2: Grazie
1: sempre
2: a te,
1: la
2: Angela,
1: tua squisita e gentilezza che hai. Oltretutto sei una carissima persona e una cara amica per me.
2: Un abbraccio.
1: Che dirvi, vi auguro un buon fine settimana a tutti, un buon pranzo e arrivederci a sabato 26 settembre. Un bacio e un abbraccio da Angela Franca. Grazie a tutti.
2: Ciao Angela, grazie. Io vi ricordo che se vi siete persi il numero privato di Angela Franca potete sempre chiamare in radio, noi ve lo diamo molto volentieri. Ora facciamo una piccola pausa e poi riprendiamo con le vostre richieste musicali.
3: Avete ascoltato Angela Franca, che torna tra un paio di sabato, sempre dalle ore 11:30.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.

0: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
1: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
0: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
1: Delix.it.
0: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
1: Delix.it.
0: Spediamo gratis in tutta Italia.
1: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
0: Delix.it.
1: Delix, il tuo partner al lavoro.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.

0: Sono le 12:03.
1: L'ora esatta è stata offerta da...
2: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
3: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
4: Ali migliora la vita.
5: A Radio Sorriso le ultime notizie.
6: Buona giornata da Giovanni Martinelli. Alessandro Di Battista è rientrato in Italia da Cuba. L'aereo su cui viaggiava è atterrato poco prima delle 8 all'aeroporto di Ciampino dopo 12 ore di volo. L'ex parlamentare 5 Stelle operato a L'Avana è stato subito ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. L'ex compagna di Walter Lavitola ha reoconfesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, ascoltata in procura a Roma questa mattina. La donna potrebbe parlare degli affari del faccendiere romano e dei suoi rapporti con il conduttore di Report. Martedì 15 settembre alle 12:30 in Campidogli, funerali di Stato laici per l'ex senatrice Emma Bonino. Aperta già da domani la Camera Ardente. Lunedì sera invece una veglia civile organizzata da Più Europa. Continuano gli attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Il leader di Kiev Zelensky apre un possibile incontro con Putin al G20 di Miami in programma a dicembre. Il Cremlino replica, ipotesi non ancora discussa. E resta alta la tensione in Medio Oriente con gli Houthi che continuano l'avanzata sulle coste del Mar Rosso. I ribelli yemeniti controllano lo stretto di Bab el Mandeb, porta di accesso al canale di Suez. L'Arabia Saudita, dopo un raid partito dall'Iraq, ha chiuso l'oleodotto East-West, diventato fondamentale per i commerci globali dopo il blocco di Hormuz. Intanto slittano i colloqui tra Israele e Libano. Paura per il deragliamento di un treno nel nord della Francia nella serata di ieri. Sul binario rinvenuto un pezzo di rotaia. La polizia pensa possa trattarsi di un atto doloso. Nell'incidente sono rimaste ferite 44 persone. Gravissima una giovane donna. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero!
3: Sorriso!
4: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: Ed eccoci qua rientrati nello studio un'altra oretta insieme. C'era Mary Rinaldi con Abanero per il brano del mese delle edizioni Caramba e noi riprendiamo con le vostre richieste musicali, tante belle, e grazie per la pazienza a chi ha richiesto prima dell'arrivo di Angela Franca, perché c'è chi sta aspettando da un bel pezzo, come ad esempio la nostra amica Maria Giovanna di Schio, che voleva ascoltare Sipario, questa bella rumba dall'orchestra di Katy Piva.

Marco Iniagara con Pazzi come noi è la canzone che ha scelto Mario Di Dolo per fare gli auguri di buon onomastico a se stesso e a sua moglie Maria. Un augurio anche da parte nostra, ragazzi, un bacione forte. Buon sabato a tutti i sorrisini che si sono messi in ascolto. Io sono Carlotta e sto con voi ancora fino alle 13. Allora andiamo a salutare anche Tiziano in provincia di Verona che voleva ascoltare Federico Olivotti in Confini. Eccola qui che parte.

0: E un altro cinquantesimo qui su Radio Sorriso. Ci scrive Janine che dice: buongiorno, per piacere volevo una canzone qualsiasi per i miei amici Valerio e Donatella, che ieri hanno festeggiato 50 anni di matrimonio, da tutti noi amici. E allora Gianni Dego con Eternamente, spero sia stato apprezzato, era molto ad uopo secondo me. Un bacione, tanti auguri ovviamente anche da tutti noi di Radio Sorriso. Un bacione a nonno Lele e nonna Lidia, che mandano un buonissimo fine settimana a tutte le persone in ascolto di Radio Sorriso. Ciao ragazzi, un saluto anche a Silvana Castellucchio, salutiamo Loris a Mestrino, tantissimi oggi, mamma mia, veramente tantissimi. Abbiamo anche un messaggino vocale, sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Marisa.
0: Ciao Marisa.
1: È possibile sentire la canzone Ciliegi in fiore?
0: Certo.
1: Grazie, buona giornata.
0: Ciao Marisa, certo che sì, la facciamo partire subito, ce la canta.

0: State ascoltando Mattinatamente Insieme.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Le nostre vacanze sono già finite.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
5: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
4: Anche a settembre? Allora scialla.
6: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Sorriso!
8: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
12: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
14: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. Con le edizioni Vocal Sound, Elena Cammarone in questa bella novità chiamata Sei Tutto. Molta energia qui su Radio Sorriso, abbiamo ancora una ventina di minuti da passare assieme. Gli spazietti rimasti sono pochissimi, miei cari, quindi affrettatevi se volete sentire una canzone da qui alle 13. Intanto andiamo a Brescia a salutare Mauro che voleva ascoltare Jimmy Bonato con Il Mio Mondo. Un bel momento romantico su Radio Sorriso.

0: L'energia di Daniela Nespolo, conforto. Scusate, mi state chiedendo in tantissimi Daniela Cavanna, che è già passata, però mettiamo Daniela Nespolo, ce ne sono delle altre di Daniela, se volete favorire c'è ancora uno spaziettino. Salutando Gaetano, che manda un buon sabato a tutti voi. Ciao, ciao Gaetano, buona giornata a te, un bacione anche all'amica Maria Consuelo di Gemona, che mi dice vorrei ascoltare qualcosa di molto allegro per ballare qui in casa, e allora io approfitto di Gigliola di Mantova che mi ha chiesto una canzone di Ruggero Scandiuzzi, allora ho scelto questa bella samba o l'Espagnola per gli ultimi giri da fare insieme.
1: Mi senorita, io hablo un poquito de spagnolo, ma so capire la mortuna muchacha quando me guarda. Gli occhioni neri neri son profondi quasi come i miei pensieri. Mi senorita, ora ragiono quasi più

hablo un poquito de español, paso a capir amor de una muchacha. Cuando me guarda gli occhioni neri neri son profondi quasi come i miei pensieri. Mi senorita, ragiono quasi più

E rimaniamo in tema iberico con Paloma de Spagna, Franco Bastelli, che ci è stata richiesta dall'amica Daniela di Gorizia. E cari amici sorrisini, siamo arrivati anche alla fine del nostro tempo dedicato. Non vi preoccupate però, perché sta per arrivare Antonellina che vi terrà compagnia per il primo pomeriggio. Noi cari sorrisini belli ci risentiamo domani alle ore 17 con il settimo tramonto. Finalmente, dopo un bel po' di domeniche in cui non ci si riusciva ad incastrare, finalmente guardiamo insieme il sole tramontar, meteo permettendo, ovviamente. E come sempre a ritmo di Mambo io vi auguro un buonissimo fine settimana, un buonissimo sabato, una buonissima domenica. Domani mi direte com'è andata. Ci sono Doriano e Alice.

0: Avete ascoltato Mattinatamente Insieme.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
2: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
7: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso.

0: ti ama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Sorriso!
2: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
3: Sono le 13 e 3 minuti.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
10: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
9: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
1: Sorriso!
0: È il momento di un pensiero per voi.
11: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese delle edizioni musicali Trevisan.
1: Luca Roncari con Cuba Libre Amore, il brano del mese delle edizioni Trevisan, che ha dato il via anche alle nostre due ore insieme. Buon pomeriggio Sorrisini, Antonella con voi per questo sabato, diciamo, di pranzo, post pranzo, di pulizie, quindi un pensiero per voi oggi sarà insieme alla sottoscritta. Ringraziamo Carlottina che ci ha accompagnato fino a quest'ora, un buon rientro a casa e io vi lascio le coordinate che ormai sono note, così potete mandare i vostri sorrisi, le vostre dediche, le vostre richieste. 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, oppure 0423 7366 80 o 81 finale per la telefonata. Proseguiamo con la grande musica qui sulla radio più giovane che mai e iniziamo con Matteo Tassi, la voce di Margherita, per Maledetta gelosia.

0: estoy.
1: Es que tú eres esa loca que me gusta. KX.
2: Carlos Xavier con Loca, e qui si è cominciato subito a ballare. Lo ammetto, sono andata a prendere il cuginetto birichino e abbiamo ballato di gusto. Vado a salutare Fabrizio da Venezia, una buona giornata anche a te, caro Fabrizio, e grazie per l'immagine. E vado a fare la prima dedica. Vado a salutare i ragazzi di San Vito al Tagliamento, Leonilde ed Egidio, e vado a dedicare loro la canzone che hanno richiesto. Matteo Bensi con Nel Tempo. Un buon weekend, ragazzi, un abbraccio forte a voi.

Orchestra Argento Vivo con Donne e Motori alle 13.23 qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. E vado a salutare Giuseppe da Belluno, che mi diceva che c'è un bel sole su a Belluno come qua a Castelfranco. Quindi io vi chiedo, fatemi sapere dove vi trovate, che tempo fa, ci sono nuvole, c'è il sole, si sta bene, fa caldo, si respira soprattutto. Fatemelo sapere al 345 48 45 663, oppure telefonicamente allo 0423 7366 80 81 finale, numero che è stato composto anche da Marco e Michele, che mi hanno detto noi stiamo andando praticamente a fare un weekend fuori porta a livello di pesca, abbiamo lasciato le donne a casa e noi abbiamo deciso che questo weekend sarà tutto per noi e sarà un weekend rilassante di pesca, però vogliamo sentire una bella canzone e sono ricapitati nel posto giusto. Mi hanno richiesto Omar Lambertini con Casino Totale, la sentiamo già in sottofondo, speriamo che i pesci non la sentano, ragazzi, mi raccomando, un in bocca al lupo a voi e un buon weekend di relax, ciao.

0: state ascoltando Un pensiero per voi.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima!
3: E per il gas?
4: Ottima!
3: Internet?
4: Ottima!
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: CIF! Un solo spray! CIF!
7: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
8: Sorriso!
9: SMS Radio Sorriso 345 48 45 663.
10: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su delex.it.
15: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
14: Delex.it.
15: Spediamo gratis in tutta Italia.
14: Delex.it.
15: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Sorriso.
17: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Lara Agostini Band con il brano Immagina qui su Radio Sorriso alle 13:36. Vado a salutare gli amici che mi dicono: guarda, qui a Venezia si respira, c'è il sole e stiamo veramente bene. Finalmente ci fai ascoltare qualcosa di Paolo Tarantino? A breve, ragazzi, verrete accontentati. Prima però vado a leggervi quest'altro messaggino che ci fa introdurre la prossima canzone. Ciao Radio Sorriso, volevamo chiedere se puoi salutare nonna Ornella Paola Adele da Asiago, che vi ascolta sempre. Volevamo chiedere se potevate farci sentire una canzone del Volo, che è il suo gruppo preferito. Grazie mille dai nipoti. Un buon pomeriggio, ragazzi, un abbraccio anche alla nonna e andiamo ad ascoltarci il Volo con Canzone per te. Un buon sabato a tutti voi.

Paolo Tarantino con Bill, come richiesto dagli amici di Venezia. E c'è anche chi mi scrive: qui su Delta del Po, ovviamente tante zanzare, ma finalmente si respira. Possiamo mangiare sotto la pergola ascoltando la nostra radio preferita. Ciao ragazza, un buon pomeriggio a te e a tutti i sorrisini all'ascolto, da Paola e Francesco. Ciao ragazzi, a voi un buon pomeriggio, a voi ovviamente in compagnia della radio più giovane che mai. E sì, avete ragione, finalmente si respira. Bello il caldo, ma era troppo lungo, aveva stancato, diciamoci la verità. Poi vabbè, c'è anche chi dice: che bello, vorrei caldo tutto l'anno. E siamo d'accordo, ci sono anche quelli. Diciamo che mettere d'accordo tutti sarebbe un po' un problema. Andiamo avanti con le dediche e le richieste che stanno giungendo allo 0423 736 680, e andiamo ad accontentare Paola di Noventa di Piave, che mi chiede una canzone di Luca Bergamini. La sentiamo già in sottofondo, Ho camminato. Ciao Paola, buon pomeriggio anche a te.

Le cose vere, Daniele Amoroso, canzone con cui vado a salutare Luigi dalla provincia di Padova. Un buon pomeriggio anche a te, caro Luigi, e soprattutto una buona spesa, visto che stai per andare a rifucillare il frigorifero tuo e dei tuoi figli. Grazie per la chiacchierata. E andiamo avanti, andiamo invece a salutare Giovanni, che ci scrive dalla provincia di Belluno e mi dice: posso sentire You're My Destination, Monica Borsato? La dedico tutta a mia figlia che oggi compie 13 anni. E noi ci uniamo a lei per questo augurio nei confronti di tua figlia e andiamo ad accontentare Giovanni e tutta la sua famiglia. La sentiamo già in sottofondo. Monica Borsato, You're My Destination, pensiero.

0: stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
1: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
5: Sorriso
6: Radio Sorriso SMS 345 48 45 663, il modo migliore per comunicare con noi.
7: Sono le 14 e 0 minuti.
8: L'ora esatta è stata offerta da...
9: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
10: Ali migliora la vita.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
13: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
14: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
15: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
16: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
15: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Sorriso!
17: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Il brano del mese, edizioni AB Record, gruppo editoriale Bagutti, era la voce di Graziano Cianni con Nel mio silenzio.
2: Tuffatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Graziano Cianni, che sarà uno degli ospiti del pranzo degli ascoltatori di Radio Sorriso domenica 4 ottobre presso il ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Si svolgerà il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Graziano Cianni l'abbiamo nominato, ci sarà anche Linda Biscaro e Matteo e altri ospiti che via via il nostro direttore svelerà un po' alla volta. Il menù tutto compreso ha un prezzo di 42 euro a persona. Per qualsiasi dettaglio, ovviamente, come fare? www.sorriso.it, sorriso con 3R, oppure in orario d'ufficio 0423 7367 dal lunedì al venerdì per qualsiasi informazione e per riservare il vostro posto. Domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, pranzo e ballo degli ascoltatori di Radio Sorriso insieme a noi speaker e a tanti graditi ospiti. E proseguiamo, andiamo ad accontentare Lucia che ci ascolta dalla provincia di Milano tramite la nostra app. Vi ricordo di scaricarla anche a voi, cari sorrisini, e ci richiede Daniela Cavanna e Simona 40 con Bang. La sentiamo già in sottofondo. Lucia, spero sia fresco anche da te come qua, che si sta veramente bene. Un buon pomeriggio a te.

Sonia Del Castelli con Caliente, canzone che è stata richiesta dall'amica Francesca dalla provincia di Vicenza. Ciao Francesca, e andiamo a leggere quest'altro messaggino che è arrivato al 345 4845 663 per quanto riguarda la prossima canzone. Buon pomeriggio, siamo Luisella e Paolo. Gentilmente ci puoi dedicare Lacrime d'argento? Siamo sulla Treviso Male al rientro dalle ferie in quel di Jesolo. Ferie finite ragazzi, mi spiace per voi, ma adesso ascolteremo Aroldo Massarenti con Lacrime d'argento, tutta per voi. Un buon rientro!

Il nostro direttore Alex DJ con la mazurka del fornaio. Siamo arrivati alle 14:22. Proseguiamo e andiamo ad accontentare coloro che mi chiedono la voce di Vito. Vogliamo sentire Vito della Gianmarco Bagutti. E io, ragazzi, ho scelto per voi Magica Follia. Vado a salutare quindi Roberto e Daniela dalla provincia di Udine che mi hanno chiesto appunto la voce di Vito della Gianmarco Bagutti Orchestra Italiana con Melodica Follia. Buon sabato anche a voi, ragazzi!

0: Franco Bagutti Band con la voce di Alessia Dal Cielo per questa Amor Sincero, canzone che è stata richiesta proprio in corsa, l'abbiamo messa su con Graziella. Un abbraccio Graziella e un buon pomeriggio anche a te. Ci lasciamo per un piccolo break pubblicitario, ci ritroviamo subito dopo con l'ultima mezz'ora per tanta buona musica ancora. A tra poco.
1: State ascoltando Un Pensiero per Voi.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Permesso? Bella grigliata. Anche per la terrazza.
5: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
4: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
5: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
4: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
6: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
7: Sorriso
8: 345 48 45 663. Inviaci il tuo messaggio. Fatti sentire a Radio Sorriso.
9: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Paola Fabiani con La vita è bella era il brano del mese delle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso. E con questa canzone abbiamo aperto l'ultima mezz'ora insieme. Dopo di me ci sarà il buon signor Claudio che vi accompagnerà nel pomeriggio entrante. E noi dopo ci risentiremo alla volta di martedì. Ma andiamo avanti con le dediche e le richieste e vado a leggervi questo messaggino. Buon pomeriggio Sorriso. Per favore vorrei sentire il brano Ma non tutta la vita. Lo dedico ad una coppia di miei colleghi anziani che si stanno lasciando dopo 45 anni di matrimonio. Ciao Steffi di Venezia. Steffi, sono cose che capitano a qualsiasi età e te lo dico per esperienza perché l'ho vissuta sulla mia pelle, per cui a qualsiasi età. Ci ascoltiamo insieme a te, ma non tutta la vita. Io ti aspetto, Marco e Claudia, e un abbraccio ai tuoi colleghi.

Dottor Botta con Ho voglia di te qui su Radio Sorriso 14:46. Vado a ricordarvi i numeri per entrare in contatto con noi: 345 48 45 663 per quanto riguarda il messaggino, 0423 736 680 o 81 finale per la telefonata. Sentiamo già il signor Prospero che aleggia nei corridoi, sta arrivando, starà offrendo il caffè, non lo so. Mi ha fatto cenno, io vado a bermi un buon caffè, ci ascoltiamo Andrea Fiorini con Santiago e le andiamo a dedicare a Franco della provincia di Belluno. Ciao Franco!

0: Non dire no alla voce di Alice, di Marco e Alice. Signor Claudio, non dica no.
1: No, non dico no, ci sono. Ogni tanto... capita, ci
0: capita,
1: troviamo.
0: Vabbè.
1: Buon
0: ci
1: pomeriggio,
0: troviamo.
1: Buon pomeriggio, signora Antonella, e buon pomeriggio al nostro pubblico. E un buon sabato.
0: Buon pomeriggio a lei.
1: Anche altrettanto.
0: Tutto bene?
1: Sì, ci siamo fatti anche una foto che poi il nostro pubblico può andare a vedere su Facebook.
0: Esatto, adesso la pubblichiamo. Stiamo pensando alla frase ad effetto da mettere. Lo ammettiamo, lo ammettiamo. Tutto bene?
1: Tutto bene. Capita anche
0: di sabato
1: e lei, ma insomma, noi ci siamo.
0: Noi ci siamo sempre. H24 7/7, come dico io.
1: E mi auguro ci sia anche il nostro pubblico per condividere questo sabato pomeriggio di quasi metà settembre.
0: Bene,
1: a tra poco, e noi, per quanto mi riguarda, staremo insieme sino alle 18. Seguiremo anche il calcio. Insomma, dai.
0: Oggi ci sono anche le prove di Formula 1.
1: Ah, sì, e poi domani. Domani, prima volta a Madrid del Gran Premio. Vedremo Kimi Antonelli come va. Va bene, dai. Va bene.
0: Io incrocio tutto.
1: Lei incrocia tutto bene.
0: Sì, io incrocio tutto.
1: No, le sto a chiedere cosa, ma lasciamo perdere.
0: Andiamo avanti, però io le dedico la prossima canzone.
1: Ok.
0: Wilmer Modat con Una noce por enamorarme.
1: Bene.
0: E andiamo avanti, ragazzi, sempre qui sulle frequenze di Radio Sorriso.

0: Wilmer Modet con Una noce por enamorarme, e io, sorrisini, sono arrivata alla fine. Lascio tutto in buone mani.
1: Ha visto, signor Anto, che non è servita neanche una notte poi innamorarsi.
0: Signor Claudio.
1: Qualche minuto.
0: Qualche secondo con lei.
1: In un pomeriggio di metà settembre.
0: In un pomeriggio. Potrebbe essere il testo di una canzone. Qualche minuto in un pomeriggio di metà settembre.

0: fatto apposta, lo sapevo. Lo sapevo che la colpiva.
1: E allora la sono innamorata, penso.
0: Va bene, dai.
1: Ragazzi, vi lascio sicuramente in buone mani, nelle mani del signor Claudio. Noi ci ritroviamo martedì pomeriggio e un buon weekend. Ciao ragazzi, a presto.
2: State ascoltando Un pensiero per voi. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali. Info al 0423 7367. Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
7: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
8: Perché Nova, del gusto è la prova.
9: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Sorriso!
12: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Sono le 15 e 2 minuti.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
15: Tutti per Oro Cash.
16: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
18: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
19: TAEG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
18: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

Antonio Summa con Flashback per dare così inizio, cari sorrisini belli, a questo nostro pomeriggio, questo nostro sabato pomeriggio sino alle 18. Ben trovati tutti, buon sabato pomeriggio da Claudio Prospero, grazie di esserci, di condividerlo e naturalmente ovunque vi troviate, ovunque siate, immancabile e doveroso vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Ragazzi, buona musica a tutti, fuoco alle polveri, vai, c'è Daniel, la Danimos Band arriva.

con il gladiatore Dania D'Animos Band per dare fuoco alle polveri a questo nostro incontro radiofonico di questo sabato, sabato 12 settembre. Andiamo in Serie A, Genoa Frosinone iniziata con qualche minuto di ritardo, siamo al quarto e siamo sullo 0-0. Un occhio di riguardo anche per la Serie B, in campo il Vicenza e il Padova, rispettivamente al Menti il Vicenza ospita la Juve Stabia 0-0 e il Padova Leoganeo sta ospitando l'Ascoli e siamo sempre sullo 0-0.

Lillo Baroni, grazie al tuo cuore in questo nostro sabato pomeriggio da trascorrere insieme, naturalmente anche con voi, le vostre scelte musicali attraverso lo 0423 73 66 80 e 81. E per quanto riguarda invece SMS, WhatsApp 345 48 45 663, se lo credete passate a trovarci anche nella nostra pagina ufficiale di Facebook. Credo sia la prima volta che siamo insieme io e l'Anto in una foto postata poco fa. Un saluto, un like è sempre gradito. Pronti per un Fox, ragazzi? Tutta la musica da ballo, naturalmente immancabilmente con il sorriso, per essere, per restare più giovani che mai. Fox, stile libero.

l'estate che sta finendo. Pamela, Pamela, l'orchestra di Daniele Cordani, La Baciata. Andiamo allo stadio Marassi di Genova, allo stadio Luigi Ferraris di Marassi a Genova, con il Frosinone passato in vantaggio qualche secondo fa con Shevardnadze, parziale dunque, parziale Genoa 0 Frosinone 1. Per quanto riguarda invece la Serie B, sempre 0-0 tra Vicenza, Juve Stabia e Padova Ascoli. Rita Jessi con Irene Grillo, ancora noi.

0: Sowieso. State ascoltando Un pensiero per voi.
1: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito. Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: In famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In famiglia, dove la vita si racconta.
13: Il gel della BM Steel lo trovi alla parafarmacia Olmo a Sossano, erboristeria Salus a Tiene, farmacia del dottor Trombetta a Torri di Quartesolo, frazione Marola, e l'erboristeria Il Bello delle Erbe a Trissino, ma chiamandolo 035 83 17 91 hai a casa tua due flaconi di gel da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17,91.
14: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
15: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
16: Perché Nova del gusto.
17: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: Con l'ultimo clown, Gianni Drudi.

tromba di Claudio Sopetti, la mazurka bianchina. Bene, cari sorrisini, questo è il nostro sabato pomeriggio da condividere insieme. Buona continuazione a tutti voi da Claudio Prospero. 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663, andando subito in quella di Massanzago, salutando Christian con Galassi e Codazzi, stesso posto, stessa

te. In Serie B siamo all'intervallo, il primo tempo è terminato sullo 0-0 sia per Vicenza, Juve Stabia, sia per Padova, Ascoli. E ci risentiamo poi per i secondi tempi. Mentre in Serie A la partita tra Genoa e Frosinone è iniziata in ritardo, si sta giocando il 42esimo con il Frosinone sempre in vantaggio sul Genoa per 1-0. Andiamo a salutare e dunque Erminio in quel di Loreggia, Padova. Allora, Erminio in quel di Loreggia Padova con Edmondo Comandini e il terzinato Milioni di Rose. Poi in quel di Motta di Livenza andando a salutare Fiorella, buon pomeriggio anche a te. A seguire protagonista Marco El Clan, sei così bella.

Il brano di Simone Cristicchi portato a Sanremo lo scorso febbraio, Quando sarai piccola. Questa in arrivo è l'interpretazione a tempo di Kizomba con Omar Lambertini, e salutiamo Dina in quel di Maniago.

0: 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.

0: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 17:02.
2: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Che operatore hai per la luce?
4: Ottima.
3: E per il gas?
4: Ottima.
3: Internet?
4: Ottima.
3: Mobile?
4: Indovina?
3: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TanZero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

Entrate nell'ultima ora di questo nostro spazio radiofonico insieme in questo sabato pomeriggio. Intanto un flash dallo stadio Luigi Ferraris di Marassi. È terminata la partita del pomeriggio tra Genoa e Frosinone con il risultato di 1-1. Alle 18 Lazio-Milan, poi questa sera Atalanta-Cagliari. Per la parte sportiva poi l'appuntamento ovviamente nel pomeriggio di domani, un pomeriggio dedicato soprattutto ai motori, in programma la MotoGP e poi anche dalle 14 poi la Formula 1 con il Gran Premio di Spagna, prima volta da Madrid. Vedremo dunque Kimi Antonelli come se la cava. Intanto per questa ultima ora insieme, se lo gradite anche voi come sempre protagonisti con le vostre scelte musicali, intanto Claudia Scarciafratte, Terra di Ma

ciaccia Francesco i Rodigini. Bene, c'è la camma, in arrivo Elena Cammarone, saremo tutte star e tra i graditissimi ospiti all'edizione numero 18 del Gran Galà delle Orchestre, in programma giovedì 29 ottobre a Bassano de Grappa al Teatro da Ponte. Elena canterà poi in coppia con, oltre che da sola, con Michele Ranieri, tanti gli artisti come sempre cantando hit italiani ed internazionali rigorosamente dal vivo, accompagnate dall'orchestra di Maurizio Medeo. Ricordo gli ospiti d'onore, gli ospiti d'onore ai quali consegneremo il premio La Carriera: Fiorenzo Tassinari, Walter Gianarelli, Mauro Ferrara e Moreno il Biondo. Le prevendite sono già aperte nei consueti punti vendita. Entrate nel nostro sito sorriso.it alla pagina eventi per avere tutte le informazioni a riguardo, la possibilità di poterli acquistare anche online. L'appuntamento giovedì 29 ottobre, Bassano de Grappa al Teatro da Ponte, con la 18ª edizione del Gran Galà delle Orchestre. Elena Cammarone.

Marina e Franco festeggiano il loro 34esimo anniversario di matrimonio. Voilà. Tanti tanti auguri e viva gli sposi e ancora tanti anni lungo la strada dell'amore. Augurissimi a voi, Daniele Tarantino, protagonista con il nostro anniversario. A seguire, salutando Gabri in quel di Riese Ballà, Matteo Bensi, un bacin d'amore.

0: state ascoltando Sotto i riflettori.
1: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
11: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
12: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
11: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

bene, finale insieme. Quella! Vedo, o meglio, leggo qui. Adriana e Mario stanno festeggiando il loro 54esimo anniversario di matrimonio in piscina. Bene, divertitevi allora. Tanti auguri da parte della nipote Daniele, in quella di Bertipaglia. Ciao Daniele, un caro salutone allora ai nonni e un felicissimo anniversario di matrimonio. E ancora tanti auguri. E per voi una bella canzone d'amore con Maurizio Medeo. Auguri agli sposi. Poi a Treviso, salutando Luigi con il Red Sax, Fiorenzo Tassinari, la

insieme a Daniela Cavanna. Grazie, grazie a tutti voi da Claudio Prospero per aver condiviso questo sabato pomeriggio insieme. Tra poco un cocktail di sera, ma ben shakerato con tanta musica in compagnia di Patrick. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14 con Fortemente Domenico, ovvero il pomeriggio dei dì di festa di Radio Sorriso. Naturalmente tanta la musica da ascoltare e da ballare. Il pomeriggio è dedicato anche allo sport, il calcio, i motori, MotoGP, Formula 1, gli ingredienti sempre per stare piacevolmente insieme. Grazie a tutti quanti voi, buon sabato sera, ci risentiamo domani pomeriggio dalle 14. Angelita, Daniela Cavanna, buona serata sorrisini, buona vita.

0: Avete ascoltato Sotto i riflettori.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
0: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
0: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
2: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
0: Prenota subito una prova.
2: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
0: Delex. It.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
3: Il gel della BM Steel lo trovi anche alla farmacia Cogatto a Marano Vicentino e erboristeria Vita Sana a Marostica.

0: e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile. Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
1: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
2: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 18 e 2 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
4: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
5: Ali migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. In un'intervista concessa alla Deutsche Welle, il presidente Zelensky apre un incontro con Putin in occasione del prossimo vertice del G20 a Miami. Il portavoce del Cremlino Peskov però replica: se Zelensky vuole può incontrare Putin a Mosca. Intanto il ministro degli esteri Lavrov dice che la Russia è aperta a negoziati con Kiev, ma senza interrompere le operazioni in Ucraina. Irlanda, Donald Trump, parlando da Dublino, ha detto oggi di vedere positivamente un paese unito, idea però bocciata dal premier britannico Bonham. Oltre 10.000 i partecipanti a Dublino alla manifestazione contro la visita del presidente americano. La cronaca: in tribunale a Udine un uomo, Agostino, di nuovo imputato per lesioni ai danni della ex compagna. Dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con appena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato, la donna ha ferito al collo e alla gamba in ospedale. Nuove tecnologie: Dario Amodei, numero uno di Anthropic, lancia un appello a seguire una approccio ponderato contro i possibili rischi legati all'intelligenza artificiale. Da Amodei un invito a rallentare il ritmo con cui si sono migliorate le capacità dei modelli creati. Chiudiamo con il calcio. Serie A, quarta giornata, la capolista Lazio attende in questi minuti il Milan all'Olimpico. In serata Atalanta-Cagliari dalle 20:45, 1-1 nel pomeriggio al Ferraris tra Genoa e Frosinone. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
8: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
9: Tutti per Oro Cash.
10: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: E se non trovo parcheggio?
13: E se il negozio è già chiuso?
14: E se c'è coda ai camerini?
15: E se poi non mi sta bene?
16: E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1500.

0: 150 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
3: Sorriso.
4: È il momento di cocktail di sera.
5: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo le edizioni AB Record e il gruppo editoriale Bagutti per averci presentato il brano del mese con la voce di Vito, l'orchestra di Gianmarco Bagutti, l'orchestra italiana, questo Ciliegi in fiore. E allora buonasera, buonasera amici di Radio Sorriso, do ufficialmente la buona serata a tutti voi in questo sabato 12 settembre, sono le 18:11 in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore di diretta, il 345 48 45 663, per quanto riguarda i nostri messaggini WhatsApp o anche qualche vocale se volete mandarlo, poi lo metteremo anche in onda, oppure telefonatemi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Ma andiamo sempre in musica nell'attesa delle vostre belle richieste. Vi faccio presente che arriva Maurizio Medeo con un bel mix di Cochi e Renato, ce l'ascoltiamo a tempo di Fox per voi su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con il vostro Patrick. Buon ascolto e buon divertimento.

L'importante è ballare. L'importante è ballare. Cantano Renzo e Luana per voi in questo sabato 12 settembre con il vostro Patrick qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo anche un grande appuntamento che il Circo Magico vi invita ad uno spettacolo imperdibile venerdì 18 settembre a Belluno. È la serata speciale con Radio Sorriso al Circo Magico di Tyler Martini. Grandi illusioni in stile Las Vegas, acrobazie, suspense e artisti internazionali per uno spettacolo che lascia tutti a bocca aperta. Non perdetelo, prenotate il vostro posto gratuito, mi raccomando, è gratuito, chiamando il nostro centralino allo 04 23 73 67. Il Circo Magico si trova in via dell'Artigianato a Carossa a Belluno. Biglietti disponibili per gli spettacoli del 18 settembre alle ore 17 o alle ore 21, insomma decidete voi in quale orario volete andare a vedere questo bel spettacolo del Circo Tyler Martini, chiamandolo 04 23 73 67, prenotando il vostro posto gratuito a Belluno venerdì 18 settembre. Grande appuntamento. Salutiamo l'amica Enrica di Treviso che mi ha scritto un bel messaggino. Ciao Enrica, io ti mando un abbraccio e grazie per essere sempre all'ascolto della radio più giovane che mai in compagnia del vostro Patrick. E adesso andiamo sempre in musica perché arriva Patrizia con La Riva Bianca, La Riva Nera.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
13: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
14: Aspettare costa sempre di più. Nico per Tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per Tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Trebaseleghe, Padova e su nicopertutto.it. Nico per Tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Per chi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.

E con il magico pianoforte del maestro Dante Torricelli ci siamo ascoltati Ballade pur Adeline e Lady Di, questi grandi successi. E adesso ragazzi vi ricordo un grande appuntamento, che è quello di domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso, allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante tante sorprese. Mi raccomando, saranno con noi Graziano Cianni, Linda Biscaro con Matteo e tanti ospiti. Restate a sintonizzarli per scoprirli tutti e mi raccomando non cambiate radio, perché vi sveleremo tutti gli ospiti di questa bella giornata di domenica 4 ottobre. Il menù ricordo che è a 42 euro a persona, tutto compreso, e per tutti i dettagli visitate il nostro sito internet www.sorriso.it. Ricordo Sorriso scritto con 3 R, e prenotate il vostro posto chiamandolo 0423 7367 in orario d'ufficio. Mi raccomando, prenotatevi domenica 4 ottobre, ricordo che prima arriva prima alloggia, quindi insomma prenotatevi per tempo, perché poi sicuramente qualcuno resterà fuori, mi raccomando. Domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere a Tricesimo in provincia di Udine. Abbiamo detto che tra gli ospiti ci sarà anche Linda Biscaro, e allora l'ascoltiamo con Bella Romantica, e poi accontenteremo l'amica Marianna di Campodarsego con Pietro Galassi, una bellissima canzone, un suo grande successo dal titolo Mascherina. Però intanto questo bel valzer, Bella Romantica, Linda Biscaro per voi.

E questo era uno dei primi grandi successi di Pietro Galassi, questa mascherina, questo grande grande successo. E adesso ragazzi andiamo a salutare l'amico Roberto e l'amica Francesca di Gallio, dell'altopiano di Asiago. Ciao ragazzi, un abbraccio e grazie per i complimenti che avete fatto a Radio Sorriso e a tutti noi speaker, veramente un abbraccio grande e grazie di cuore. Avete richiesto una bella canzone di Roberto Polisano, una delle nuove canzoni di Roberto Polisano dal titolo La Terza Età. E la ascoltiamo subito molto volentieri e poi accontenteremo anche l'amico Giuseppe di Treviso con Speranze Perdute e un bel valzer. Ma prima di tutti vado a salutare l'amica Maria di Marghera che mi ha telefonato per un saluto veloce perché è stata a camminare al parco e ha detto che è stata punta dalle zanzare. Sono ancora in movimento in questo periodo. Comunque pazienza, mi raccomando, proteggetevi con il vostro spray personale. Un abbraccio a tutti voi che avete richiesto queste belle canzoni. Arriva La Terza Età con Roberto Polisano. E poi, caro Giuseppe, è il tuo turno con Rossano e Anna Band, Speranze Perdute. Mi raccomando, Radio Sorriso in questo sabato 12 settembre con Patrick fino alle ore 20.

E con Rossano e Anna Benda abbiamo ascoltato questo bel valzer Speranze Perdute. Adesso andiamo a salutare Iole e Piero di Mestre, che quest'anno hanno festeggiato il 50° anniversario di matrimonio, e mi unisco a tutti gli amici che hanno fatto gli auguri per questo grande evento. Insomma, 50 anni di matrimonio, complimenti veramente di cuore Iole e Piero, grandi amici, ci conosciamo da tanto tempo. Vi mando un abbraccio e un bacio. Loro mi hanno richiesto la canzone di Daniel ed Animus Band con I Ricordi del Cuore, e poi accontenteremo l'amica Elvira di Vigo d'Arzere, che ci ha richiesto Non fare la lagna di Roberta Cappelletti e Anna Maria Allegretti. Carissima Elvira, ti accontento subito dopo, ti mando un abbraccio e grazie per i saluti che hai mandato a tutti noi di Radio Sorriso. E pronti che si parte con Daniel ad Animus Band, I Ricordi del Cuore. Buon 50° anniversario Iole e Piero, un abbraccio grande grande grande.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: Sono pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
5: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
6: Sorriso!
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 19 e 4 minuti.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Giancarlo Bastianelli. Attimi di paura oggi in tribunale a Udine, dove un uomo, Agostino Di Novo, imputato per lesioni ai danni della ex compagna dopo la condanna a 6 mesi di reclusione con pena sospesa, ha colpito la donna con un oggetto appuntito. L'uomo è stato arrestato mentre la donna, ferita al collo e alle gambe, è ricoverata in ospedale. Irlanda, Trump ha detto che gli Houthi yemeniti hanno chiesto a Washington di non intervenire contro di loro. I ribelli hanno conquistato lo stretto di Bab al-Mandab, strategico punto di passaggio in Yemen. Intanto a Dublino in 10.000 alla manifestazione contro la visita di Trump. Chiudiamo con i motori. Marc Marquez si aggiudica la gara sprint del Gran Premio di San Marino. A Misano il pilota della Ducati precede la Aprilia di Bezzecchi e Jorge Martin. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
12: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
13: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
15: Schermo

0: Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

E ci siamo ascoltati anche il maestro Fiorenzo Tassinari, scatenata polca per l'amica Dina e l'amica Solidea di Rodeano Alto, a cui mando un abbraccio grandissimo a Dina e alla cuoca, super cuoca Solidea. Lei sa fare di tutto, sa fare, diciamo che è quasi una donna stellata, ecco, una donna stellata in cucina. Ciao Solidea, ciao Dina, un abbraccio grande anche a voi che state ascoltando Radio Sorriso in questo sabato 12 settembre alle 19:10 in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 per accontentare le vostre belle dediche richieste. Andiamo ad accontentare subito l'amico Fausto di Maniago, che adesso si trova in Croazia, però dice che ci ascolta molto volentieri e vorrebbe ascoltare appunto una bella canzone di Diego Zamboni dal titolo Aria di Primavera. La facciamo subito ascoltare questa bellissima begin. Allora, pronti che si parte, ragazzi, su Radio Sorriso per voi arriva anche Diego Zamboni per l'amico Fausto di Maniago, che sta trascorrendo un po' di tempo in Croazia.

E con Luca Bergamini ci siamo ascoltati Strada Facendo, Sei la mia strada, questo grande successo. E a proposito di Strada Facendo, 27, 28, 29 novembre, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, tra le atmosfere storiche di Nova Gorica, le luci e i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled. Prepariamoci al Natale ballando in Slovenia. Vi ricordo che la quota è di 459 euro per persona, prenotazioni fino al 30 settembre, insomma un grande tre giorni da trascorrere in allegria, e la quota comprende viaggio in pullman con partenza da Padova, caselle autostradali di passaggio in direzione Slovenia, Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa di Piave, Conegliano, Pordenone, Portogruaro, Udine, Palmanova e Trieste. Poi due notti in hotel Perla Resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, la visita guidata di Lubiana e al lago di Bled, trattamento di mezza pensione, prima colazione e cena, due serate di musica e ballo con il nostro direttore Alex e ospiti a sorpresa, tra cui insieme a questi ospiti ci sarà anche Manuela Recchi a tappa al casinò. Per chi volesse appunto tentare la fortuna, ci sarà con noi anche l'accompagnatore agenzia, e poi compresa nel prezzo c'è anche la polizza sanitaria. Per tutte le informazioni telefonate in orario d'ufficio dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18 allo 0423 7367, al nostro centralino. E ricordiamo e ringraziamo anche per il supporto tecnico l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova. Quindi 27, 28, 29 novembre andremo a ballare in Slovenia. Mi raccomando, prenotatevi numerosi per questo grande appuntamento con Radio Sorriso. E adesso andiamo a salutare gli amici che ci stanno ascoltando, perché stanno andando a ballare. Stanno andando a ballare con Rossella Ferrari Casanova questa sera. Salutiamo in particolar modo l'amico Leonardo di Cremona. Ciao Leo, un abbraccio a te. E poi di lato si trova la signora Laura. Ciao Laura, l'amica di Castelvetro Piacentino. Un abbraccio anche a te, cara Laura. E per voi ho scelto appunto Rossella Ferrari Casanova con questo bel mix di Lucio Battisti. E poi accontenteremo anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli con Oltre Po, l'orchestra di Bagutti. Intanto per voi, carissima Laura e carissimo Leo, arriva Rossella Ferrari e i Casanova.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
6: La rimpatriata delle superiori?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: L'iscrizione in palestra?
7: Ne riparliamo a settembre.
6: Il controllo gomme?
7: Ne riparliamo a settembre!
8: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
7: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
9: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
7: Finalmente!
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Tu non ascolti una canzone, mentre suona stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
12: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
13: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
4: Sorriso.
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E ringraziamo anche le edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, per il brano del mese, questo Dillo alla Luna, con la voce di Stefania e Valentina, l'orchestra Sorriso. Per voi, amici, sono le 19:39 minuti in questo sabato 12 settembre con Patrick, per un'altra ventina di minuti a tenervi compagnia. Adesso andiamo sempre in musica, perché arriva Graziano Cianni, uno dei grandi ospiti di domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo in provincia di Udine, per il pranzo e ballo degli ascoltatori. Quindi non perdetevi questa grande data, prenotatevi allo 0423 7367, in orario d'ufficio, il vostro posto per questo grande pranzo. Ci sarà anche Graziano Cianni, appunto. Lo ascoltiamo con Amaranda, per voi su Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre italiane.

Graziano Cianni, grande ospite del 4 ottobre per il grande pranzo degli ascoltatori con Amaranda, che ci siamo ascoltati in questo preciso istante. E adesso torniamo un po' indietro negli anni, quando si cantava questa bella canzone dal titolo Come passa il tempo. L'ascoltiamo su Radio Sorriso per voi.

E ci siamo ascoltati anche le belle canzoni di Marco del Clan con Che bella favola. E adesso ragazzi siamo giunti ai saluti finali, perché insomma sono quasi le 20. Allora io vi saluto, vi auguro veramente di trascorrere una buona serata in compagnia degli amici, delle famiglie, di tutte le persone che vi vogliono bene. Mi raccomando, circondatevi sempre di belle persone, perché è la cosa importante nella vita. E allora andiamo a salutare per ultima l'amica Gianna di Castelminio, che mi ha richiesto la prossima canzone che andremo ad ascoltare di Roberta Cappelletti. E poi salutiamo anche l'amica Laura di Muggia, che dedica all'amica Antonia, che ha subito un piccolo infortunio, una canzone dal titolo Beautiful That Way di Zuleika. E allora ragazzi salutiamo anche l'amica Sandra di Gemona del Friuli, che mi manda una buona serata, e anche Rita di Maniago. E allora ragazzi, dicevo, concludiamo con queste belle canzoni, La Bottega di Roberta Cappelletti e poi Zuleika. Ciao a tutti, buona serata, buon sabato, e per quanto mi riguarda domani mattina dalle 9 alle 12 sarò qui a tenervi compagnia. Un abbraccio grande dal vostro Patrick, vi voglio bene.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. 2 notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
2: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
2: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
7: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. I campanelli, le luci, gli addobbi e i regali.
8: Non farti prendere dall'ansia dei regali. Metti d'accordo tutti con cesti regalo personalizzati e pieni di prelibatezze artigianali di Sauris. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.
9: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.

0: Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. I cieli saranno sereni o al più con qualche nuvola di passaggio, ma comunque con assenza di precipitazioni. Per la giornata di domenica l'alta pressione sarà dominante su queste regioni. Garantirà tempo stabile, una giornata complessivamente che vedrà cieli sereni o al più poco velati. Le temperature massime diurne saranno nella media del periodo con clima gradevole, punte massime fino ai 26-27 gradi. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
1: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: sorriso, l'estate è più giovane che mai.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Sorriso!
5: Cari amiche!
6: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
10: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.
10: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
11: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
13: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
4: Sorriso.
13: È il momento di Zona Cinema.

Daniele Cavanna, La vita è qua giù. Quanto mi piace questa canzone, mette una bella energia anche in questo sabato sera. Buonasera a tutti quanti da Elisa, siamo pronti per questo viaggio nel mondo del cinema, in questa che è anche la settimana che chiude la settimana, la mostra d'arte cinematografica di Venezia, al Lido, con tutte queste star pazzesche, red carpet, un sacco di film applauditi. Tra i film che sicuramente sono stati applauditi quando sono usciti nel 2013 troviamo Blue Jasmine di Woody Allen, che racconta proprio la caduta di questa donna, Jasmine French, elegante, mondana, newyorkese, aveva tutto dalla vita, aveva la ricchezza, la bellezza, un marito, e poi perde in un soffio tutto quanto. La donna cerca di ricostruire la propria vita, va dalla sorella, però rimane intrappolata nei ricordi del passato, in un'immagine di se stessa che non è più quella di ora, e quindi è un gioco quello che viene fatto attraverso questo film tra visione presente e presente passata. Si mostra un contrasto tra il lusso di un tempo e la precarietà di questa nuova vita di Jasmine. Una curiosità riguarda proprio il titolo: inizialmente Woody Allen aveva pensato di chiamare il film Jasmine French come il nome della protagonista, poi successivamente ha scelto la parola Blue Jasmine perché c'è la musica, e la musica contribuisce a definire tutta l'atmosfera malinconica. C'è un brano che ricorre, che è Blue Moon, canzone legata proprio al primo incontro tra Jasmine e Al, quello che diventa poi suo marito e che perde tutte quante le sue ricchezze, e che diventa un elemento fondamentale nel film perché rimanda sempre a quella vita, a quella felicità che lei non riesce più a ritrovare. Quindi Blue Jasmine, in realtà il titolo, è dovuto anche alla musica che viene utilizzata. Allora, uno dei tasselli importanti è proprio questo, la musica, e fra poco approfondiremo questo aspetto.

Alida Ferrarese con gli occhi di un bambino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora parliamo di Blue Jasmine. La musica non è costruita intorno a una colonna sonora orchestrale tradizionale, è una musica completamente diversa. È composta da brani jazz, da brani blues, da canzoni d'epoca che rievocano le ambientazioni e poi portano a diversi ricordi. La selezione comprende diversi artisti, da Louis Armstrong, scusate, King Oliver, Jimmy Nonna, Trixie Smith, insomma nomi di grandissima elevatura. Però il brano più importante, l'ho detto anche prima, è Blue Moon, questa canzone che è Blue Moon, pallida luna, perché c'è anche la versione in italiano, che ritorna in momenti decisivi, diventa quasi una sorta di motivo musicale della vita di questa protagonista. È associata al ricordo dell'incontro con l'ex marito, l'incontro con Hal, ma anche la nostalgia di questo passato che non può più tornare, perché lei è da ricca è diventata povera, e quindi l'ascesa sociale diventa molto complicata, se non impossibile. È un film sicuramente interessante anche dal punto di vista psicologico, è un film che sicuramente ha ottenuto diversi riconoscimenti, e quindi fra poco ci concentriamo su questo, sui riconoscimenti, sui premi, sul favore del pubblico. Io vi suggerisco chiaramente di vedere questo film che è interessantissimo. Adesso Patrizio Lucidi con Jackpot, una bella cumbia.

Giuliano e i Baroni con L'autostrada su Radio Sorriso. Allora, parliamo di Blue Jasmine, questo film meraviglioso. Abbiamo parlato di Woody Allen, della direzione, dei significati psicologici, abbiamo parlato della regia, del cast, della musica. Manca una cosa: quando è uscito questo film, come è stato accolto? Vi dico subito: bene, benissimo. Il principale riconoscimento è stato ottenuto da Cate Blanchett, premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2014. Ai Golden Globe Cate Blanchett ha vinto, il film ha ottenuto due candidature, poi la Blanchett ha vinto anche come miglior attrice ai Golden Globe. Diciamo che riconoscimenti ne ha portati a casa davvero tanti per come viene affrontato il film, per come viene trattata la materia, e quindi davvero questo è di grandissimo interesse. Miglior attrice in un film drammatico, una grande soddisfazione anche per Cate Blanchett, che arriva dal mondo del teatro, è approdata al mondo del cinema con grande successo ed è una delle attrici di punta di queste annate, di questo periodo della contemporaneità. Siamo così arrivati alla fine della nostra puntata. Io vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo puntuali come sempre martedì con Zona Cinema. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
5: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Sorriso.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 21:07.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.

0: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
4: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
5: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
4: Difficoltà?
5: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa?
4: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
0: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
6: Sorriso!
7: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
8: Certo, le mie mani ti vorrei.
7: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
8: Cerco. Compagnia di Ale.

grande allegria il nostro appuntamento, il primo della settimana con Sorriso Grandi Firme. Bentrovati cari sorrisini dal vostro Alex, l'allegria di Elvis e le Chiare con Sway apre questo appuntamento con le cover della musica italiana e, come avete sentito, i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Sway, un brano di Michael Bublé del 2003 dall'album Michael Bublé. Genere swing, jazz, pop, una canzone romantica e sensuale in cui il cantante invita la persona amata a lasciarsi trasportare dalla musica e a ballare insieme. Il brano non è originale di Bublé, è una versione di Quien Será, canzone messicana del 1953 composta da Luis Demetrio e Pablo Beltrán Ruiz. Bublé ne ha reso popolare la versione in inglese. Una dichiarazione d'amore elegante e coinvolgente costruita sul ritmo del ballo. Adesso diventiamo più romantici perché arriva Monica con i Rodigini. Dal loro ultimo disco A Tempo di Rumba ascolteremo My All, un brano di Mariah Carey del 1997 dall'album Butterfly. Genere pop R&B con influenze latine. Parla di un amore molto intenso e del desiderio di dare tutto per poter riavere accanto una persona amata. È una ballata romantica e malinconica sul rimpianto, la passione e la volontà di rischiare tutto per amore. Ascoltiamo con Monica i Rodigini, My All.

is going on, anno 2017, Cecilia Krull, pubblicata come sigla della Casa di Carta, La Casa de Papel. Brano genere elettronico con atmosfera malinconica intensa. Un brano che parla di andare avanti nonostante le difficoltà, accettando le proprie scelte e affrontando il futuro con coraggio. La cantante si è ispirata soprattutto al personaggio di Tokyo, che si trova in un momento difficile ma decide di continuare a vivere e a rischiare. È una canzone sulla rinascita, la libertà e la forza di andare avanti, anche quando la vita prende una direzione un po' inaspettata. Manteniamo questo bel ritmo, arriva la baciata, questa ve la canto io. Dall'ultimo festival di Sanremo arriva Ossessione, a tempo di baciata, anno 2026, brano presentato al festival di Sanremo dal giovanissimo Samurai J. Brano pop con influenze reggaeton e sonorità latine e cubane, questa è la mia versione baciata. Ossessione racconta un sentimento vissuto proprio come un'ossessione, ma il concetto viene anche esteso alla passione per la musica, per l'amore e per la vita. Quella spinta che porta a non fermarsi e a inseguire ciò che si desidera. È una canzone energica sulla passione intensa e sul desiderio di correre verso i propri obiettivi anche quando diventa quasi una dipendenza. Andiamo con Ossessione, arriva la baciata.

Ma che te lo dico a fa? Linda Biscaro su Radio Sorriso con La Chizomba, un brano di Angelina Mango pubblicato il 6 ottobre 2023. Genere pop, urban, folk con influenze della tradizione napoletana. Che te lo dico a fa? Racconta una fuga dalla realtà, una notte vissuta senza programmi, lasciandosi trasportare dall'amore, dalla musica e dalla voglia di vivere. In breve, è un inno alla spensieratezza e al vivere il momento, senza pensare troppo a regole, orari o rimpianti. Che te lo dico a fa significa in sostanza che te lo dico a fare. Beh, l'avete capito, no? Proseguiamo e chiudiamo il nostro appuntamento del lunedì con Daniela Cavanna. Ascolteremo il brano Frena a tempo di Mambo e andiamo nell'anno 2000 dall'album Smack. Con questo brano, genere pop con influenze swing e jazz. Un brano che racconta una fuga romantica e spensierata verso il mare. In macchina, senza una meta precisa, godendosi la compagnia della persona amata. È una canzone solare e allegra sull'amore, la libertà e il desiderio di fermarsi per godersi i momenti belli della vita. Con questo bel messaggio io vi saluto, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì sera e sarà ancora Sorriso Grandi Firme. Ciao sorrisini, buona serata a tutti, andiamo con Frena, Daniela Cavanna.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Permesso? Bella grigliata! Che bella terrazza!
8: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
7: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
8: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
7: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
9: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
10: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Sorriso!
13: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
15: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
16: La Casatella Trevigiana DOP è l'unico formaggio freschissimo italiano a denominazione di origine protetta. Morbida, delicata e dal gusto fresco e leggermente acidulo, racconta l'autenticità della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
15: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, se sei membro Privilege Club, scegli ciò che preferisci, gusta senza limiti e paghi la metà. E vivi il divertimento di Hit Universal Fun a Nova Gorica. www.hit.si.
18: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 grammi
19: gradi per 10 minuti.
20: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
21: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Sorriso.
22: Sorriso, grandi firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
22: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
22: In compagnia di Alex.

Il venerdì sera di Sorriso Grandi Firme è iniziato in maniera molto romantica stasera, con questo Amore Bello e Francesco dei Rodigini. Ben ritrovati cari sorrisini, buon venerdì dal vostro Alex. Abbiamo iniziato con Amore Bello, un brano di Claudio Baglioni del 73 dall'album Gira che ti rigira Amore Bello. Il brano racconta la fine di una storia d'amore. Lei sta per partire e lui vive con dolore l'ultimo momento insieme, cercando di nascondere però la sofferenza. È una ballata malinconica sull'addio, sul ricordo di un amore bellissimo e sull'impotenza di fronte a una separazione purtroppo inevitabile. Amore Bello, l'abbiamo ascoltata con Francesco dei Rodigini. Aumentiamo un po' il ritmo, andiamo adesso col brano che vinse il Festival di Sanremo nel 2023. Forse avete già capito che sto parlando di Marco Mengoni con Due Vite, un brano che parla del rapporto più intimo, quello con se stessi, mettendo in parallelo la parte razionale e quella emotiva e inconscia. Racconta anche gli errori e le esperienze come occasioni di crescita. Due Vite è una ballata intensa e introspettiva che invita ad accettare ciò che siamo, vivere pienamente il presente e andare avanti senza rimpianti. Noi l'ascoltiamo con Rossella Ferrari e i Casanova, Due Vite, Se questa è l'ultima, tutta per voi qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrei.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

La grande voce di Marianna Lanteri con l'adagio di Albinoni, anno 1958, musica classica, stile barocco per archi e organo. Un brano lento, solenne e malinconico che trasmette dolore, nostalgia e profonda intensità emotiva. In breve, è una musica drammatica e struggente, spesso associata a momenti di tristezza, addio e riflessione. È conosciuta come Adagio di Albinoni, ma in realtà è una composizione di Giazzotto, ispirata, secondo il suo racconto, a un frammento di Albinoni. Quindi facciamo il plauso a Renzo Giazzotto, che pubblicò questo brano nel 1958. Brava la nostra Marianna Lanteri con l'Adagio. Proseguiamo ancora romantici con Mattia Agostini, ascolteremo un brano di Achille Lauro del 2025, brano che arrivò settimo al Festival di Sanremo. Sto parlando di Incoscienti Giovani, una ballata pop intensa e nostalgica che racconta un amore giovane, intenso e tormentato, vissuto da ragazzi fragili e pieni di problemi che trovano nell'amore una forma di salvezza. È ispirato a una storia vera. Una canzone sulla giovinezza, l'amore e la fragilità vista con nostalgia e grande consapevolezza. Incoscienti Giovani arriva Mattia Agostini, sempre qui a Sorriso Grandi Firme.

0: State ascoltando Sorriso Grandi Firme.
1: Certo, le mie mani ti vorrò.
0: I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
1: Cerco.
0: Compagnia di Alex.

allegria con Rosy Velasco, i Bandiera Gialla, Para toda la vida, un questo bel cia cia cia del 2001 targato Marcela Morelo. Brano che parla di un amore profondo e duraturo, del desiderio di condividere la vita con la persona amata. Una canzone romantica, appassionata, dedicata alla promessa di amarsi per tutta la vita. Questo brano ci piace tanto come il messaggio che lancia proprio questa canzone. Complimenti a Rosy Velasco e i suoi Bandiera Gialla. Chiudiamo in maniera romantica e riflessiva il nostro appuntamento del venerdì sera di Sorriso Grandi Firme, lo facciamo con la voce di Omar Lambertini e un brano di Simone Cristicchi. Sto parlando di Quando sarai piccola. Anno 2025, brano presentato al Festival di Sanremo, una ballata pop intima ed emozionante, dove il protagonista racconta il rapporto tra un figlio e la madre che invecchia e diventa fragile, con un delicato ribaltamento dei ruoli. Sarà il figlio a prendersi cura di lei come lei aveva fatto quando lui era piccolo. È una canzone dolcissima e commovente sull'amore familiare. Il testo che passa la fragilità e la gratitudine verso una madre. Ascoltatelo con noi in questa bella versione Kizomba con Omar Lambertini, Quando sarai piccola. Io vi rinnovo l'appuntamento a lunedì, ma saluto anche gli amici che ci seguono sempre numerosi il sabato notte dalle 21 alle 22 con la replica degli appuntamenti del lunedì e di questa sera. Da Alex è veramente tutto, un bacio, un saluto e un sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.
1: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
4: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Parque Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.
5: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
6: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
7: Più giovane che mai.
8: Sono le 22 e 12 minuti.
9: Messaggio da Marco. Piscina, hai due nuovi messaggi nel gruppo nuoto.
10: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutta la selezione per il nuoto a partire da 2,99€ in store, app e su decathlon.it.
11: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
12: Tutti per Oro Cash.
13: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
14: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
15: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Sorriso!
0: È il momento di Zona Cinema.

Paola Fabiani, La vita è bella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me, Lisa. Questa è Zona Cinema, insieme per tutta la settimana per parlare di un film particolare, un film molto bello, diretto da Woody Allen, diretto e scritto nel 2013 da Woody Allen, uno dei grandissimi registi della scena internazionale. Il film in questione si chiama Blue Jasmine, con protagonista un'eccezionale, eclettica, meravigliosa Kate Blanchett, che grazie a questo ruolo, lo dico subito, ha vinto anche l'Oscar come miglior attrice. È un film che racconta la storia di questa Jasmine, questa donna bella, elegante, abituata a vivere nel lusso. La vita cambia completamente dopo il fallimento del matrimonio, quindi la perdita di tutta la sua ricchezza, e quindi attraverso la sua storia il film affronta notevoli temi come la crisi economica, il fatto di voler ricominciare, le differenze sociali, le illusioni, le difficoltà anche di ricominciare da zero, le relazioni familiari, insomma una serie di tasselli, una serie di cose. Se qualcuno di voi ha visto Blue Jasmine e vuole dirmi che cosa ne pensa, se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, se è un film che ha guardato e riguarderebbe oppure no, 345 48 45 663.

Nonelli, perché tu sei su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Blue Jasmine, questo film del 2013, racconta la storia di Jasmine che vive a New York con il marito Al, che è questo un uomo ricco, un uomo affermato che conduce però una doppia vita, quindi la tradisce con un'altra donna. Quando vengono scoperti tutti poi i suoi affari finanziari illegali, Al viene arrestato, quindi perde tutta la sua ricchezza e perde la sua ricchezza anche la moglie. Jasmine si ritrova senza denaro, senza questa vita privilegiata a cui era abituata, e dopo il crollo del suo matrimonio decide di trasferirsi a San Francisco, quindi si trasferisce e va dalla sorella Ginger con la speranza di poter ricostruire una vita propria. Il rapporto tra le due sorelle è complicato perché loro hanno una personalità completamente diversa una dall'altra, stili di vita molto diversi. Jasmine è legata al mondo del lusso, mentre la sorella ha una vita semplice, lavora per mantenersi, non è facile. Jasmine cerca allora di trovare un nuovo lavoro, di trovare un uomo ricco che possa permetterle di tornare alla vita di prima. Lei non accetta la sua condizione, questa è la verità. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Shario Morena Santa Maria, stiamo parlando di questo film Blue Jasmine, uscito nel 2013. Abbiamo detto che Jasmine vive a New York, è sposata, un marito che la tradisce, un marito però che compie diversi atti illegali, per questo viene arrestato, lei perde tutto quanto, si trasferisce dalla sorella con cui ha un rapporto un po' conflittuale, ma cerca anche un uomo più ricco che possa portarla nuovamente al lusso, a quella vita che lei tanto amava e a cui tanto era abituata. Jasmine conosce Dwight, un uomo benestante, un uomo ambizioso con cui immagina di poter ricominciare una nuova vita. Per conquistarlo però nasconde tantissime informazioni sul proprio passato, sulla situazione economica della sua famiglia, ma le bugie hanno le gambe corte e quindi Jasmine, che non è più capace, incapace di accettare la realtà, viene scoperta. Il progetto di una nuova vita con Dwight fallisce, quindi Jasmine perde anche quest'ultima possibilità di recuperare la posizione sociale che tanto desiderava. Alla fine si trova sola, si trova in difficoltà, incapace di tornare alla vita di lusso, ma anche di accettare la realtà più semplice. Il film cosa fa? Mostra la caduta di una donna che non affronta i propri errori, cerca e vuole rifugiarsi nelle illusioni, nei ricordi di un passato che ormai è irrecuperabile, quindi è una donna che non riesce a ricominciare. Quindi è un film molto bello, ma è un film anche che ci fa riflettere su alcune tematiche. Siamo così arrivati alla fine di questa puntata, di questo appuntamento. Giovedì altri aspetti, altre curiosità, entreremo nel backstage di questo lungometraggio e poi sabato parleremo di altri aspetti ancora. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, chiudiamo con Garda Music, Faccio Palestra, un bel boogie woogie, ciao!

0: State ascoltando Zona Cinema.
1: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Sorriso.
4: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, il giovane che mai.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
7: Hit Universal Fun, all you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo all you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica, 24 ore su 24. www.it.si.
8: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
9: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu, non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-7301.
12: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
3: Sorriso.
0: State ascoltando Zona Cinema.

Renato Disco con Ti Amerò su Radio Sorriso. Apriamo così la puntata di Zona Cinema di questo giovedì insieme a me, Elisa. Come volano le giornate, davvero. Allora, stiamo parlando questa settimana di un film particolare che si chiama Blue Jasmine, film del 2013 scritto e diretto da Woody Allen. Appartiene al genere della commedia, però una commedia drammatica con diversi elementi psicologici. È un film complesso sotto alcuni punti di vista. La protagonista Kate Blanchett, l'attrice che veste i panni di Jasmine French, questa donna che ha vissuto per anni e anni e anni nel lusso dell'alta società newyorkese, e poi il suo matrimonio fallisce, perde praticamente tutto quanto e si trova improvvisamente costretta a ricominciare da zero. Ed è una situazione che lei non tollera, non capisce, non accetta, e quindi attraverso questa narrazione che passa continuamente dal presente ai ricordi passati, il film ricostruisce tutte le cause della caduta di questa donna, mostra come la vita apparentemente perfetta di Jasmine fosse in realtà fondata su bugie, su tradimenti, su compromessi. Non ha mai trovato la vera felicità. Questa è un pochino la trama, questo è il riassunto, il messaggio poi che viene inviato da Woody Allen. Ma come è nato questo film? Come è stato realizzato? Quindi di questo ci occuperemo in questa puntata di giovedì. Prima però un po' di musica, Marianna Lanteri con Suonano le campane.

con All'Aventuri su Radio Sorriso. Allora parliamo di Blue Jasmine. L'idea di base è nata da una storia che è stata raccontata a Woody Allen dalla moglie. La moglie racconta questa vicenda di questa donna molto ricca che, dopo aver vissuto per anni tra jet privati, barche, feste lussuose, aveva perso praticamente tutto quanto, fino a essere privata anche delle case, dei gioielli, del denaro, di tutto. Questa storia colpì tantissimo Woody Allen, che la considerò una situazione tragica, chiaramente, ma interessante da spiegare dal punto di vista psicologico. Lui è molto psicologico, no? Nei suoi film, e quindi ha deciso di trasformare tutto questo in un lungometraggio. La sceneggiatura è stata scritta proprio da Woody Allen, che è anche chiaramente il regista di questo film, e nel film compaiono degli attori molto importanti come Kate Blanchett, la protagonista, che ha vinto anche il premio Oscar, Alec Baldwin nel ruolo di Al, l'ex marito di Jasmine, Bobby Cannavale nei panni di Chili, il compagno di Ginger, che è la sorella, e poi insomma diversi attori interessanti. Sul set Woody Allen ha adottato un po' il suo stile abituale di regia, cioè relativamente poco invasivo, basato molto sull'improvvisazione, su quello che sentono gli artisti e quello che uno può percepire attraverso la macchina da presa, e questo sicuramente è un approccio vincente per i tipi di film di Woody Allen. Ne ha fatti tantissimi davvero molto belli, molto interessanti. Uno dei temi principali è sicuramente il conflitto tra quella che è la realtà e quella che è l'illusione. Perché? Qual è il significato? Come viene reso? Dove è stato girato il film? Ne parleremo fra pochissimo. Prima però Manuel Malanotte con Baila Chica.

Castelli, una lacrima per te qui su Radio Sorriso. Stiamo parlando proprio di questo bellissimo film Blue Jasmine, dove uno dei temi principali è il conflitto tra realtà e illusione. Cioè Jasmine, questa donna, non riesce ad accettare questa condizione di vita, non riesce ad accettare di essere diventata povera improvvisamente, di aver perso tutto quanto, e continua a identificarsi con la donna ricca, la donna rispettata che era in passato. Il problema non è soltanto quello di aver perso il denaro, è quella di aver costruito la propria identità su un'immagine, sull'apparenza, sul prestigio sociale, sul giudizio degli altri, e questo le pesa tantissimo, non poter più condurre la stessa vita. È un film che mostra anche quanto possa essere fragile una vita costruita soltanto sul successo economico, e Woody Allen sembra piuttosto interrogarsi sulla capacità degli esseri umani di riconoscere i propri errori, di affrontare quella che è la realtà. È un film sicuramente molto interessante, lo dicevo, dal punto di vista psicologico. È stato girato principalmente negli Stati Uniti, soprattutto a San Francisco, a New York, con diverse altre riprese a Long Island e in altre località, comunque sempre in America. Le riprese si sono svolte nell'estate del 2012, dal 12 agosto al 19 settembre, quindi diciamo che un mesetto, poco più di un mesetto, hanno realizzato tutto quanto, poi si passa al montaggio eccetera. Kate Blanchett comunque meravigliosa in questa parte. La prossima puntata, ovvero sabato, affronteremo proprio queste questioni: colonna sonora, premi, riconoscimenti, la bravura degli attori, e quindi ci focalizzeremo sugli ultimi aspetti legati a questo film che io vi consiglio di vedere, davvero. Siamo arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro una buona serata, sempre in compagnia di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ci salutiamo con Ruggero Scandiuzzi, non è possibile, invece sì, è possibile, ci dobbiamo salutare, ogni tanto funziona così. Grazie a tutti, un abbraccio, ciao!

0: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di BH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: La rimpatriata delle superiori?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: L'iscrizione in palestra?
3: Ne riparliamo a settembre.
2: Il controllo gomme?
3: Ne riparliamo a settembre!
4: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua...

0: attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso, così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sorriso.
5: State ascoltando Zona Cinema.
6: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
0: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info chiama Radio Sorriso all'800 651 651.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things
3: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Sorriso.
10: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sono le 23 e 18 minuti.
5: State ascoltando Zona Cinema.

bella la vita, qua giù, quanto mi piace questa canzone, mette una bella energia anche in questo sabato sera. Buonasera a tutti quanti da Elisa, siamo pronti per questo viaggio nel mondo del cinema, in questa che è anche la settimana che chiude la settimana, la mostra d'arte cinematografica di Venezia, al Lido, con tutte queste star pazzesche, red carpet, un sacco di film applauditi. Tra i film che sicuramente sono stati applauditi quando sono usciti nel 2013 troviamo Blue Jasmine di Woody Allen, che racconta proprio la caduta di questa donna, Jasmine French, elegante, mondana, newyorkese, aveva tutto dalla vita, aveva la ricchezza, la bellezza, un marito, e poi perde in un soffio tutto quanto. La donna cerca di ricostruire la propria vita, va dalla sorella, però rimane intrappolata nei ricordi del passato, in un'immagine di se stessa che non è più quella di ora, e quindi è un gioco quello che viene fatto attraverso questo film, tra visione presente e presente passata. Si mostra un contrasto tra il lusso di un tempo e la precarietà di questa nuova vita di Jasmine. Una curiosità riguarda proprio il titolo: inizialmente Woody Allen aveva pensato di chiamare il film Jasmine French come il nome della protagonista, poi successivamente ha scelto la parola Blue Jasmine perché c'è la musica, e la musica contribuisce a definire tutta l'atmosfera malinconica. C'è un brano che ricorre, che è Blue Moon, canzone legata proprio al primo incontro tra Jasmine e Al, quello che diventa poi suo marito e che perde tutte quante le sue ricchezze, e che diventa un elemento fondamentale nel film perché rimanda sempre a quella vita, a quella felicità che lei non riesce più a ritrovare. Quindi Blue Jasmine, in realtà il titolo, è dovuto anche alla musica che viene utilizzata. Allora, uno dei tasselli importanti è proprio questo, la musica, e fra poco approfondiremo questo aspetto.

Davide Ferrarese con gli occhi di un bambino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora parliamo di Blue Jasmine. La musica non è costruita intorno a una colonna sonora orchestrale tradizionale, è una musica completamente diversa. È composta da brani jazz, da brani blues, da canzoni d'epoca che rievocano le ambientazioni e poi portano a diversi ricordi. La selezione comprende diversi artisti, da Louis Armstrong, King Oliver, Jimmy Nonna, Trixie Smith, insomma nomi di grandissima elevatura. Però il brano più importante, l'ho detto anche prima, è Blue Moon, questa canzone che è Blue Moon, pallida luna, perché c'è anche la versione in italiano, che ritorna in momenti decisivi, diventa quasi una sorta di motivo musicale della vita di questa protagonista. È associata al ricordo dell'incontro con l'ex marito, l'incontro con Hal, ma anche alla nostalgia di questo passato che non può più tornare, perché lei è da ricca è diventata povera, e quindi l'ascesa sociale diventa molto complicata, se non impossibile. È un film sicuramente interessante anche dal punto di vista psicologico, è un film che sicuramente ha ottenuto diversi riconoscimenti, e quindi fra poco ci concentriamo su questo, sui riconoscimenti, sui premi, sul favore del pubblico. Io vi suggerisco chiaramente di vedere questo film che è interessantissimo. Adesso Patrizio Lucidi con Jackpot, una bella cumbia.

Giuliano e i Baroni con L'autostrada su Radio Sorriso. Allora, parliamo di Blue Jasmine, questo film meraviglioso. Abbiamo parlato di Woody Allen, della direzione, dei significati psicologici, abbiamo parlato della regia, del cast, della musica. Manca una cosa: quando è uscito questo film, come è stato accolto? Vi dico subito: bene, benissimo. Il principale riconoscimento è stato ottenuto da Cate Blanchett, premio Oscar come miglior attrice protagonista nel 2014. Ai Golden Globe Cate Blanchett ha vinto, il film ha ottenuto due candidature, poi la Blanchett ha vinto anche come miglior attrice ai Golden Globe. Diciamo che riconoscimenti ne ha portati a casa davvero tanti per come viene affrontato il film, per come viene trattata la materia, e quindi davvero questo è di grandissimo interesse. Miglior attrice in un film drammatico, una grande soddisfazione anche per Cate Blanchett, che arriva dal mondo del teatro, è approdata al mondo del cinema con grande successo ed è una delle attrici di punta di queste annate, di questo periodo della contemporaneità. Siamo così arrivati alla fine della nostra puntata, io vi auguro un buon fine settimana, ci risentiamo puntuali come sempre martedì con Zona Cinema. Ciao a tutti!

0: Avete ascoltato Zona Cinema. Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
2: Info al 0423 7367.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Santa Chiara in viale Margherita 101 a Vicenza, parafarmacia del dottor Fugnoli a Casaleone, farmacia San Martino a Forette di Vigasio e alla parafarmacia Marchetto a Legnago, ma chiamandolo 035 83 17 91 puoi ordinare due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. 035 83 17 91.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Radio Sorriso.
1: È mezzanotte e 9 minuti.
0: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.
1: Romantico, dolce e poetico. Per voi un bel lento.

0: La notte è lunga. La notte è magnifica. La notte è Radio Sorriso.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: È 1:08.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: Sorriso.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Sorriso, ovvio.